elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it. Kiss Kiss.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto del programma può ridurre drasticamente il sonno.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAIG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se ci si vuole rilassare e godersi un po' di silenzio, questo programma è fortemente sconsigliato.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: Onyx.
1: Stai ascoltando La Notte Vola, un successo dopo l'altro senza interruzione. La Notte Vola e Radio Kiss Kiss. Vola con

0: precisi le 5 di questo lunedì 18 di maggio. Un saluto dai mattinieri, Max Poli, Laliti. Buongiorno. Oh, sei in forma stamattina?
1: Formissima.
0: Ah, bene, bene, buongiorno. Buon inizio di settimana. Un saluto alla nostra regia, ce la fai o sei?
1: Andrea Cimino, buongiorno.
0: Ragazzi, bene. Iniziamo molto bene la settimana. Pronti? Tra poco con tutta l'attualità e poi tutte le vostre storie. Sì. I vostri saluti al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Cominciamo con la nostra sigla, dagli mattinieri.

fuori. Animo, animo, a Max e Letti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, a Max e Letti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, sei un mattiniere come noi. Animo, animo, animo, urla insieme a noi. Animo, animo.

0: Andale, andale, canta Samuel J. Ossessione su Radio Kiss Kiss dei Mattinieri. Buongiorno da Max
1: e dalla Leti.
0: E come diciamo sempre noi, ancora di più lunedì,
1: animo.
0: Dai, ce la possiamo fare. Vi fate sentire da tutta Italia chi siete, mattinieri perché, di cosa vi occupate. Dai, vi aspettiamo per un saluto come inizia questa settimana, magari un occhio anche al weekend appena trascorso. Mm-hmm. Di solito ci guardiamo avanti, ma guardare come è andato questo weekend, guardarsi indietro per trovare entusiasmo per raggiungere il prossimo fine settimana può essere un volano, no? Può essere una spinta, mettiamola
1: certo.
0: Così. Allora, vocali per raccontarci di, insomma, com'è il vostro umore questa mattina al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Ho fatto le ore piccole la Leti?
1: No, non ho proprio dormito, ma per l'influenza.
0: Niente, si deve lamentare, ragazzi, gli acciacchi
1: non
0: ci sono.
1: Non mi sto lamentando, sto dicendo solo che a parte si sente, no?
0: Allora, iniziamo con i giornali come nostra abitudine, poi iniziamo a sentire della vostra attualità. La prima pagina del Corriere della Sera è dedicata all'Italia che scrive all'Europa e si chiede la deroga al patto di stabilità anche per l'energia. La Commissione tiene il punto, dice non si cambia. C'è stata questa lettera della Presidente del Consiglio alla Presidente della Commissione Europea von der Leyen per chiedere una deroga appunto al patto di stabilità. I soldi che erano stati messi per appunto rafforzare la difesa, ecco, che vengano destinati alla ripresa ed altri piani, chiede la Presidente del Consiglio, soprattutto per far ripartire l'economia, visto le profonde, le crisi importanti dovute ai conflitti. Vedremo se ci sarà risposta, per ora è stata negativa. La Repubblica apre invece con la vicenda di Modena. Modena contro l'odio, appello del sindaco, 5.000 in piazza, El Khoudry non risponde, sono confuso, dice l'uomo che ha con un'auto falciato diverse persone, escluso comunque il terrorismo. Secondo scontro a destra, Salvini via, chi delinque Tajani lo contraddice, Mattarella e la Presidente del Consiglio intanto in visita dai feriti. Sulla Stampa di Torino, attentato a Modena, Tajani contro Salvini, fantasmi di El Khoudry accusato di strage, stava sempre solo, confuso davanti al PM. E poi sulla prima de Il Messaggero di Roma si sceglie di aprire con Roma e lo sport. Sinner nella storia, dopo 50 anni Yannick riporta l'Italia in Italia la Coppa, la Roma batte la Lazio 2-0 e vede l'Europa. Derby da Champions, questa è la fotonotizia principale. Poi in taglio alto Mattarella e Meloni dei feriti di Modena. Su Il Giornale, quella mail di Salim contro i cristiani, non è solo un folle, il ministro dice non è un terrorista ma è sbagliato parlare di gesto isolato. Poi si scusò per la lettera, aveva scritto una lettera contro appunto i cristiani. Sulla prima di Libero, l'attentatore accusa l'Italia, la sinistra accusa il governo, l'auto sulla folla a Modena, El Khoudry paese razzista e robulizzato, il campo largo attacca Salvini sui figli degli immigrati, dicono sciacallo, ma il problema c'è. Mattarella e Meloni intanto dai feriti, ecco gli eroi che hanno fermato l'uomo. Sulla prima dell'arresto del Carlino, Mattarella e Meloni a Modena, anche qui l'abbraccio ai feriti e alla città. E poi la tragedia alle Maldive, rientrati 20 italiani che erano sulla barca dei sub, ricerche col team dei super esperti, proseguono le indagini, dubbi tecnici sotto la lente. Chiudiamo con la prima del Mattino di Napoli. Modena, gesto della follia, il piano per la strage elaborato da Salim, il ministro Piantedosi dice nessuna radicalizzazione, Mattarella e Meloni invece dai feriti, il grazie agli eroi normali contro la violenza, intanto 1500 in piazza. Queste notizie principali, tra poco lo sport è tanto, vuoi per appunto l'importantissima vittoria di Sinner ma anche di Borelli e Vavassori, quindi due finali vinti agli internazionali d'Italia, al Mille di Roma per intenderci. E poi c'è il calcio che sta emettendo verdetti anche se non c'è ancora nulla di definitivo, a parte appunto il testa in coda, dove in testa ha vinto lo scudetto l'Inter, ieri c'è stata la festa a scudetto. Due delle tre squadre che vanno in B si conoscono, mentre la terza è una bella lotta tra Cremonese e Lecce, che vincono anche appunto in campionato o nell'ultima di campionato. Malissimo invece la Juventus, che praticamente dice addio alla Champions League. Ne parliamo tra poco con le prime pagine dei giornali sportivi e poi tutte le vostre storie, quelle che non vediamo l'ora di sentire. Ricordi conoscenza la Leti che devono fare?
1: Certo, intanto salvare questo numero 347 490 347 490 0042.
0: Sei
1: scusate.
0: Informissima, hai iniziato bene la settimana, molto bene, vai.

0: Canzone del 2000. Cosa facevi nel 2000?
1: Ogni tanto ci penso.
0: Ogni tanto ci penso, quando c'è una canzone con gli anni là, dici cosa facevo in quell'anno là, il 2000 tondo tondo. Ero giovane, correvo felice nei prati, dico sempre questa cosa qui perché devo dire, ero spensierato, diciamo, mettiamola così, in questo modo. Allora, buongiorno mattinieri, da tutta Italia vi aspettiamo e tra poco per il primo pensiero del giorno raccontateci come inizia questa settimana con messaggi vocali o di testo, se preferite. Buongiorno, sono Max da Roma, mi occupo di parlare alla radio e quindi vi saluto e ci raccontate un po' di voi, del vostro lavoro, ok? Certo. Vocali a questo numero
1: 347 490 0042.
0: Vuoi dire qualcosa? Vuoi aggiungere?
1: Beh, più che parli alla radio, non so, aria fritta, non so cosa fai. Non è che tu parli alla radio di più.
0: Vabbè, diamo informazioni, notizie.
1: Ma sì, dai, ti sto
0: attualità,
1: prendendo in giro.
0: Dico, no, vabbè, pensavo volessi aggiungere qualcosa. Dai, che tra poco vi sentiamo. Buongiorno a tutti.
2: Ma chi è che batata patente va a radio? La
0: domanda pertinente, beh, ci pensiamo e poi rispondiamo. Dai, intanto è lunedì anche per noi, è un po' difficile. Allora, lo sport nella domenica, diciamo, super sportiva e festa scudetto per l'Inter, insieme ai nerazzurri in Champions, intanto anche il Napoli che batte 3-0 il Pisa in trasferta, il derby della capitale è vinto dai giallorossi per 2-0, la Roma batte 2-0 la Lazio, vincono anche il Milan e Como in trasferta, perde clamorosamente in casa la Juventus 2-0 con la Fiorentina e dice addio di fatto alla Champions League. Bianconeri da terzi in classifica diventano, sprofondano sesto posto e sono quasi fuori dalla Champions League, insomma ci vorrebbe un miracolo, dovrebbero perdere tutte le altre e le vincere alla prossima, ma appare veramente complicato. In coda invece ancora combattuta la lotta a salvezza tra Lecce e Cremonese, perché le altre due, Pisa e Pisa e Verona, ecco, Pisa e Verona già sono in B, praticamente, ma la Cremonese e Lecce si, insomma, lottano per

0: Poi la festa più attesa con Adriano Panatta. Adriano, abbiamo riportato a casa il trofeo. Ottimo successo anche di Bolelli e Vavassori nel doppio. Sul Corriere dello Sport, Juve out, che crollo, sbattuta fuori dalla zona Champions, questo è il titolo del Corriere dello Sport. Lucio e Sesto fischia allo Stadium, colpo della Fiorentina che vince 2-0. Il risultato, la pagnotta e la cultura della sconfitta, c'è l'editoriale Zazzaroni. Di spalla c'è la notizia che riguarda Sinner. Sinner vince Roma 50 anni dopo Panatta, il titolo è Ir più. L'abbraccio con Mattarella, abbiamo riportato a casa il trofeo, 2 mesi incredibili, ora devo staccare per farmi trovare pronto per Parigi, c'è il Roland Garros alle porte. In taglio basso si scrive della vittoria nel derby della capitale di Mancini, cioè della Roma sulla Lazio, e Mancini padrone, la Roma è quarta. Lazio KO, doppietta di Gianluca, Gasperini ipoteca l'ingresso in Champions. Conte, Champions e parole d'addio, Tris, Napoli e Pisa, McTominay, Rachmani e Højlund firmano il 3-0 e la qualificazione. Antonio dice: il mio futuro è già deciso, il presidente sa. Su Tutto Sport, la dolce vita, Sinner trionfa Roma 50 anni dopo Panatta, e poi Juve, chi paga, 2-0 Fiorentina, la Champions ora è un miraggio, soliti gravi errori, fischi e sesto posto, potrebbe non bastare vincere il derby di Torino, come li rischia, Spalletti riflette. In settimana incontrerà Elkan che si prepara all'aumento di capitale senza Champions. Addio anche a Silva e Alisson come il rinnovo di Vlahovic. Queste le notizie principali. Tra poco non vediamo l'ora di sentire le vostre da tutta Italia. Ripetiamo ancora una volta il numero, la Liti.
1: Certo, 347 490 0042.
0: Buongiorno dai mattinieri di Kiss Kiss.
2: E ciao, aspetterei 100 video. Come stai?

0: La senti?
1: Nen.
0: È la calma di chi conosce le sue bollette.
1: Nen.
0: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
2: Kiss, kiss.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a €199 al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo €4.438, valore di riscatto €21.927, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
4: Kiss Kiss.
5: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Drop Dead, la canzone di Olivia Rodrigo nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno e animo. Dai ragazzi, bisogna produrre. Ce la fai questo lunedì, la Leti?
1: Cercando di cambiare voce per farcela.
0: La vocina. Allora, è il momento dell'appello. Cioè, voi mandate un vocale adesso e siete subito in onda. La vita da mattinieri. Cosa prevede questa mattinata? Di cosa vi occupate? Come è andato il weekend, se volete dircelo. E dunque, con quale approccio affrontate questa nuova settimana? Vocali, esclusivamente vocali in questa parte qui. A questo numero
1: 347 490 0042.
0: Buongiorno Ale.
2: Buongiorno Max, buongiorno la Leti. Sono Alessandra Frenzi di Ravenna, direttore del caseificio. Questa settimana faccio la mattina, così approfitto della vostra dolce compagnia.
0: Dolcissima.
2: Io nel 2000, Max, ero incinta del mio primo figlio. Quindi ero a casa da lavoro e non correvo felice nei prati, però felice sui prati ci stavo.
0: Dove che prima mi sono chiesto ogni tanto, quando mettiamo delle canzoni, anzi spesso e volentieri lo facciamo, no? Dal passato, cioè mi viene di ricordarvi che dove eravate mentre ascoltavate quella canzone. Era una canzone del 2000 prima e mi sono fatto questa domanda, ho detto nel 2000 cosa facevo? Mi ricordo, cioè sì, che ero
1: nel
0: giovanissimo.
1: 2000.
0: Due conti col pallottoliere.
1: Io credo, mi sembra di ricordare, io lavoravo in Vaticano.
0: Ero in Vaticano.
1: In sala stampa.
0: Ah, ecco, non è che ti eri data vita religiosa, no?
1: No,
0: per sapere. Fiore, buongiorno, come stai?
3: Buongiorno Max, buongiorno Laleti. Allora, Fiore da Novara, sto andando a lavoro, c'ho il manutentore. E niente, volevo solo dire questo: comprate più auto diesel inquinanti, perché il riscaldamento globale ha avuto un blackout e qua inizia a far troppo freddo. Niente auto elettriche, kiss kiss.
0: C'ho la campagna contro le auto elettriche, Fiore, capito? Va bene. Però le temperature sono incredibilmente rigide comunque per il periodo. Cioè, ragazzi,
1: è vero.
0: 18 di maggio, saluto chi ci scrive, ragazzi. 18 maggio, L'Aquila 5 gradi, ho ripreso la giacca invernale. Animo. Angelo, ciao. Lori, buongiorno. Rovereto.
4: Sono da Rovereto.
1: Ciao.
4: Sono contenta, una Pasqua perché ho passato un fine settimana a fuoco. Non mi sono riposata un fico secco.
1: Non si è riposata un fico secco.
4: Ho aiutato in due gare di volontariato. Mi sono divertita un sacco. Poi sono andata con un amico a vedere una fiera e ho trovato il grande Vettore, che non so se conoscete, è quello che fa le formichine qua in Trentino. La prima volta che lo vedo di persona, perché non si trova, non si fa mai vedere di persona
0: uno che fa le formichine, capito? Io non ho capito chi, però vabbè.
1: Però io consiglio a questa cara ascoltatrice
0: articolare, sillaba.
1: Articola un pochino.
0: Ma era ancora assonnata,
1: Parla un po' più lentamente.
0: Grande Lori, un saluto.
1: Un bacio.
0: Buongiorno.
1: Lori.
0: Allora, andiamo a Manfredonia.
5: Buongiorno mattinieri da Pole Manfredonia, direzione Lecce. Un saluto a Torino, direzione nord. Animo.
0: Buongiorno, andiamo a Bergamo. Vai.
6: Ciao Max. Ciao Leti, sono Marino da Bergamo. Fatemi gli auguri, che oggi è il mio anniversario di matrimonio.
0: Ma quanti anni?
6: Vabbè, ce l'abbiamo fatta anche quest'anno.
0: È bello questo lato, questo aspetto positivo. Ce l'abbiamo fatta anche quest'anno. Auguri e buon anniversario di matrimonio. Allora, Marino da Bergamo, gli anni, saremmo curiosi di conoscere quanti anni di matrimonio. Martina Franca, andiamo, vai.
7: Buongiorno mattinieri.
1: Ciao.
7: Buon inizio di settimana da Antonio, da Martina Franca.
0: Oh, vai.
7: Animo.
0: Vai,
1: animo.
8: Buongiorno mattinieri, un saluto da Pasquale, da Manfredonia e Raffaele. Animo. Un saluto
1: animo
8: a Pinuccio, a Monte Sant'Angelo.
0: Ciao ragazzi.
9: Buongiorno di Kiss Kiss, sono Chiara da Ravenna. Questo weekend abbiamo festeggiato l'anniversario io e mio marito e mi ha portato a cena fuori, anche al cinema. Il bimbo l'abbiamo lasciato ai nonni, ci siamo concessi un po' di tempo per noi, che
0: ogni tanto
9: è giusto
0: sta,
9: che sia anche così nella coppia. E stamattina sveglia alle 4:30 per essere al lavoro alle 6. Animo.
0: Ha capito, Chiara?
1: Sì.
0: Alle 4:30 per essere al lavoro alle 6, con largo anticipo. Uno ha la sua mezz'ora per riprendersi, però ci avrà un po' di viaggio da fare, probabilmente.
1: Anche.
0: Va bene, grazie per esserci. Ricordate, questa è Radio Kiss Kiss, ogni mattina dalle 5 alle 7 ci siamo noi mattinieri, noi e voi ci raccontiamo. Tra poco torniamo all'attualità, quella un po' più leggera, le notizie di secondo piano che la Liti ha selezionato per noi.
1: Certo.
0: Sei pronta? Sì.
1: Sono prontissima.
0: Non vediamo l'ora di sentirti. Ora basta.

2013, Bastille, Pompei. Pompi, come cantano. Buongiorno a tutti, 5.33, buon lunedì 18 di maggio, che entri la Leti Sigla.

0: Conoscialance, la Viti, buongiorno.
1: Buongiorno, Conoscialance.
0: Che cos'è quello? L'effetto nonchalance quello? Scusa.
1: Vabbè, ma mi fai un esempio dell'effetto nonchalance?
0: Fa finta
1: tuo?
0: Di niente, così
1: tipo, da sostenuta, dai. Oh, e poi mi dicono, e poi mi dicono: guarda quanto è antipatica che fa la sostenuta.
0: Ecco, allora, beh, momento delle notizie di secondo piano, cioè le sceglie la Leti. Qualcuno mi chiedeva perché non le legge anche lei. Allora a questo punto le facciamo leggere la Leti, ragazzi. Se no,
1: proprio vabbè, quando sto male, vabbè, ci provo, non vabbè, è un problema. Vabbè, intanto ne ho provate tre, puoi iniziare tu.
0: Perfetto, inizio io. Allora,
1: vai.
0: Borghi italiani stanno battendo le grandi città, per anni richiestissime: Roma, Milano, Venezia, Napoli, Palermo. Adesso invece il turismo sta cambiando direzione. Nel 2026 i piccoli borghi italiani potrebbero superare i 21 milioni di visitatori. Sono oltre 5.000 i borghi in Italia sempre più visitati. Gli stranieri stanno scegliendo paesini, piazze lente, trattorie vere, silenzio e anche autenticità. I numeri sono impressionanti, le presenze turistiche nei piccoli comuni italiani sono ormai paragonabili a quelli delle grandi città d'arte messe insieme. Qui c'è un tema forte, insomma, fortissimo: il mondo corre, la gente cerca posti invece dove rallentare. Insomma, c'è un risvolto positivo, che paesi che si stavano svuotando tornano a vivere, aprono tanti bed and breakfast, ristoranti, botteghe, e molti giovani stanno persino tornando nei piccoli centri. Ce lo auguriamo davvero.
1: Sì,
0: praticamente il futuro del turismo è niente traffico, niente clacson, il sindaco che ti saluta per nome, che bello. È vero. Oh, ciao, come stai? Tu saluti
1: il sindaco
0: piccoli per nome. Bello.
1: Ma è normale.
0: Molto
1: cioè,
0: bello.
1: Magari sì, si conoscono fin da scuola, capito? Quindi è normale. Allora, devi sapere, Max, che avremo un'estate da record.
0: Lo devo sapere.
1: Sì, le previsioni per il 2026 parlano di oltre 141 milioni di arrivi turistici in Italia. Però c'è un dato interessante.
0: Qual è il dato?
1: Se no, mi sono io con la gola. Stiamo tornando a viaggiare, quindi anche gli italiani iniziano a viaggiare dopo anni in cui il turismo interno aveva rallentato.
0: Ah, quello interno, italiani sull'Italia.
1: Sì, stiamo proprio parlando di italiani.
0: Perché il problema spesso e volentieri erano i costi, no? Cioè, a volte costa meno andare all'estero che fare vacanze in Italia, in estate in particolar modo.
1: E inoltre si allunga anche la stagione, quindi non soltanto si parte ad agosto o a luglio, ma sempre più vacanze in primavera, autunno e persino anche in inverno.
0: Ma questa è un'ottima notizia.
1: Quindi
0: dai,
1: più turismo durante l'anno significa meno caos concentrato nei giorni, nei mesi, quelli praticamente
0: quelli caldi
1: di
0: sempre,
1: certo,
0: luglio, agosto, insomma, va bene, per intenderci. Vabbè, grazie, mi piace questo dato.
1: Ti piace?
0: Non so se non abbiamo più tempo, ecco, volato via. Comunque bene, 2 su 3 non è male come record. Commentate pure, sono notizie positive relative al turismo e questa è una cosa che ci fa molto piacere, soprattutto gli italiani scelgano di più l'Italia, che insomma, il che non è male. Ce la fa, sta ragazza sta a pezzi, la sentite, va bene. Mettiamo adesso su Radio Kiss Kiss una canzone nuova, Cattive Abitudini, Mace con Salmo e Colapesce.

0: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
1: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio. Kiss, kiss. È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss. Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
2: Kiss Kiss. Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: What is Miles Band, la canzone Rain, i mattinieri di Radio Kiss Kiss, buon inizio di settimana e animo. Dai, ce la possiamo fare a lunedì, c'è proprio il nostro hashtag, proprio ce la posso fare a lunedì, ci vuole un po' di automotivazione, no?
1: A me ce ne vuole tanta stamattina.
0: Motiviamoci perché è difficile, sempre un po' complesso, soprattutto noi tutti che ci alziamo la mattina presto. Un saluto a tutti i mattinieri veri, quelli che avviano il motore del paese, non è vero?
1: Così, il motore del paese.
0: Mi trasformo in politico. Allora, buongiorno, per caso poi ci piace che ogni tanto, insomma, con voi, con quando ci stimolate con le vostre storie, con i vostri racconti, ci spingete verso un argomento. Per esempio, abbiamo ascoltato una canzone del 2000 e di lì, scherzando, abbiamo detto: ma nel 2000 cosa facevate quei 26 anni fa? Patrizia, buongiorno.
2: Ciao Patrizia. Ciao, sono Patrizia da Bordighera, sto andando a Villa Celiera nel paese delle rostelle. E niente, nel 2000 come oggi avevo un bambino di un mese e mezzo e tra due giorni festeggeremo 42 anni di matrimonio.
1: Oh, mamma mia,
2: 42. Vi saluto e saluto tutti. Ciao, ciao.
0: Ciao Patrizia, intanto quel bambino avrà 26 anni, immagino. Poi, Flavia, cosa facevi nel 2000 tu?
3: Pensaci. Buongiorno Mattia.
1: Ciao Flavia.
3: Nel 2000 cosa stavo facendo? Cosa facevo nel 2000? E ho fatto fatica ad arrivarci un attimino. Alla fine del 99 mi sono separata. Nel 2000 dicevo la classica frase: mai più un uomo in tutta la mia vita, mai più, mai più. Nel 2002 è nato mio figlio, quindi vuol dire che dopo poco
0: c'è stato altro,
3: mi ero messa insieme al mio attuale marito. Mai dire mai nella vita,
0: sono d'accordo,
1: è vero, mai dire mai.
0: Insegnamento reale con la di Flavia, cioè, ho sentito per esempio partiti che ci hanno fatto la carriera politica, no? Politici che hanno fatto carriera dicendo mai con e poi dopo alleati con, cioè, quindi insomma alle volte il mai è vero che si dice in certi casi per motivi legati a circostanze che ti hanno fatto arrabbiare altro, ma essere sempre così categorici poi rischi di essere smentito, di smentire te stesso, mettiamola così, insomma, però va bene, ci può stare, dai. Buongiorno, storie e vite da mattinieri, ancora tra poco, primo pensiero del giorno, Michael Aleti, quante volte l'ho detto io?
1: Ma dai!
0: Poi sta sempre qua.
1: Ma come sei cattivo?
0: Michael Aleti, dai. Tra poco, invece, con Aleti c'è l'agenda dei mattinieri e anche l'oroscopo con i segni più forti.

0: Wise Man, la canzone di James Blunt nei mattinieri di Radio Kiss Kiss.
1: L'oroscopo dei mattinieri.
0: Buongiorno Laleti.
2: Buongiorno Max, buongiorno a tutti.
0: È il momento di scoprire quali sono i tre segni zodiacali più fortunati di oggi, lunedì 18 di maggio. Il nostro podio, terza posizione per il segno
2: del Cancro. Venere vi favorirà in amori e nelle relazioni, portando emozioni positive e belle sorprese personali.
0: Bene, seconda posizione per quale segno zodiacale?
2: Per il segno del Toro. Energia concreta e fortuna nelle decisioni importanti. Oggi riuscirete finalmente a far valere ciò che desideravate davvero da molto tempo.
0: Desideravate, no?
2: Sì.
0: Sì, perfetto. Stai, ce la fai, che c'è mal di gola stamattina.
2: C'è tanto mal di gola.
0: Dai,
2: puoi capire
0: fare.
2: Quanto brucia.
0: Sono i mali di stagione. Prima posizione per quale segno zodiacale?
2: Per il segno dei Gemelli. Giornata brillante per incontri, idee e occasioni improvvise. Il vostro carisma aprirà porte che sembravano chiuse.
0: Bene, allora facciamo il riepilogo. I tre segni zodiacali più fortunati di oggi sono:
2: in terza posizione il segno del Cancro, in seconda posizione il segno del Toro, in prima posizione il segno dei Gemelli.
1: L'agenda dei mattinieri.
0: Come sempre, partiamo dalla data 18 maggio. Cosa ricordiamo,
2: sì,
0: cosa si celebra in questo giorno?
2: Iniziamo dai santi del giorno: San Giovanni I, Papa e Martire, e San Felice da Cantalice.
0: Bene, poi
2: passiamo agli eventi del giorno. Oggi si celebra in tutto il mondo la giornata internazionale dei musei. In molti paesi musei aperti fino a tardi, eventi speciali e ingressi gratuiti. Un'occasione perfetta per riscoprire arte, storia e cultura.
0: Oh, bene, bello.
2: Il 18 maggio del 1921 veniva messo in commercio il cerotto.
0: Ma che bello, il cerottino,
2: sì.
0: Ce l'hai?
2: Ce l'ho, il cerotto a casa.
0: Non ce l'hai, cerotto in casa, no? Tutti, credo.
2: Tutti, immagino.
0: Una confezioncina,
2: sì,
0: di cerottini. Poi, vai.
2: 1990, nasceva Windows 3.0, il sistema operativo rivoluziona il mondo dei computer, portando l'interfaccia grafica nelle case di milioni di persone.
0: Sì, perché ci fu il desktop, sì, nacque il desktop, proprio l'interfaccia
2: all'inizio
0: grafica.
2: All'inizio era tutto
0: ancora,
2: strano, ma ricordo.
0: Stranissimo,
2: sì.
0: Va bene, poi.
2: Poi, passiamo ai nati del giorno. Nel 1920 nasceva Giovanni Paolo II, uno dei pontefici più influenti e amati del Novecento.
0: Vero.
2: Avrebbe compiuto oggi 87 anni il giudice Giovanni Falcone.
0: Grande, che ha fatto la lotta alla mafia, appunto la sua vita professionale, ne ha fatto appunto, purtroppo gli è costato pure la
2: grande
0: vita.
2: Grande uomo.
0: Grande Falcone. Poi.
2: Buon compleanno a Enrico Brignano, l'attore comico italiano, compie 60 anni.
0: E ci dà un insegnamento.
3: Sì. La tua donna, tua moglie, la tua compagna ti dice: senti, non ti inguagliare, perché alla domanda senti, ma
2: se
3: fai la tua ieri, o sfingi uno svenimento, una bomba ninja, sparisci, oppure ti butti di sotto, devi decidere, oppure altra alternativa, non puoi scappare, fai dei suoni.
0: Seguirò questo suggerimento. Quando non sai rispondere, metti dei suoni. Va bene,
2: comunque
0: poi,
2: quando senti sei fregato. Auguri a Paolo Vallesi, il cantautore italiano, festeggia 62 anni. Concludiamo con la storia della musica. Nel 1994 Mariah Carey pubblica una delle sue più celebri cover, inserendola nell'album Music Box. Il singolo ottiene un enorme successo internazionale. Stiamo parlando di Without You.

0: Senti, ma dovevi proprio rovinarla. Grazie. Vabbè, dai.
1: Ho capito, ma...
0: uno stonato dietro leggermente.
1: Sì, ma io sono stonata, però canto uguale. Qual è il problema?
0: No, è che disturbavi Mariah, capito? Vabbè. Va bene, che bella questa canzone. Molto. Ragazzi, era una cover, un rifacimento appunto di una canzone ancora più vecchia. Con l'interpretazione di Mariah Carey ottenne un clamoroso successo mondiale. Queste notizie, queste insomma le cose che abbiamo ricordato in questa data, appunto il 18 maggio. Restiamo ancora nell'ambito della storia della musica. Ah, beh, c'è lui. C'è Vasco Rossi, dall'87, c'è chi dice no.

0: 17. C'è chi dice no. Pronti a ripartire nuovo insieme ai mattinieri. Sigla. Sono le 6 in punto di questo lunedì 18 di maggio. Un saluto dai mattinieri Max Poli, la Liti.
1: Buongiorno.
0: Ringraziamento al nostro regista.
1: Andrea Cimino, buongiorno.
0: Ricordiamo, siamo in diretta dalla sede di Roma. I mattinieri su Kiss Kiss ogni giorno dalle 5 alle 7. La nostra missione è aggiornarvi sui fatti d'attualità. E tra poco torneremo a farlo con le agenzie, ma poi preparatevi perché va salutata la vostra categoria di mattinieri, la categoria alla quale appartenete. Allora, messaggi vocali per dire presente da questo momento al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Scusa, ripeti un po' più lentamente.
1: 347 490 0042.
0: Dai, forza, è il momento per farsi sentire, sì, anche questa mattina. Ripartiamo dalla musica più bella, Harry Styles.

0: American Girls, la canzone di Harry Styles, prima canzone di questa seconda ora insieme. Faccio i calcoli col pallottoliere ogni tanto per uscire in questi racconti di cifre. Vai. Buongiorno a tutti e come diciamo sempre nei mattinieri,
1: animo,
0: dai, ce la possiamo fare anche in questo lunedì mattina che è sempre un po' complicato, soprattutto se venite da un fine settimana estenuante, perché c'è chi fa più nel weekend che in settimana.
1: Devi recuperare, ovvio.
0: Almeno lavoro fisico, no? Cioè devo mettere a posto le cose, c'è chi ha fatto il cambio stagione, ma adesso cosa fai? In armadio devi ripescare le cose perché le temperature sono un po' scese.
1: Io purtroppo non posso farlo perché ho messo tutto sul soppalco, quindi è molto difficile.
0: Ma poi scatta quel timore, no? Che tu dici, vabbè, per togliere tutto ci metto una giornata, ma poi se domani scatta l'estate, capito? Allora dici, vabbè, aspetto un altro giorno e quindi entra.
1: Io da poco ho fatto il cambio stagione.
0: Ne sono accorto, ho dovuto comprare anche da queste parti delle magliette a maniche lunghe per sopperire a quelle messe via, insomma. Fa freddo, cosa togli? Vabbè, perfetto. Vabbè, succede anche questo. Allora, buon lunedì 18 di maggio. Infatti l'attualità e poi sentiremo della vostra attualità. Per questo spiega un po' cosa devono fare.
1: Intanto salvare questo numero 347 490 0042, mandarci un bel messaggio vocale o di testo, perché svegli a quest'ora, dove state andando, che tipo di lavoro fate. Entrate un po' nel dettaglio della vostra anche giornata.
0: Mattinieri
1: perché?
0: Perché? Di cosa vi occupate? Dai. Allora, ripartiamo dall'attualità, dalle agenzie. Ieri il presidente della Repubblica Mattarella insieme alla presidente del Consiglio Meloni si sono entrambi recati in visita per le persone ferite a Modena. Grazie per quello che fate, ha detto il capo dello Stato ai medici del nosocomio di Baggiovara, per poi recarsi all'ospedale di Bologna. Sono 4 i feriti ancora ricoverati, 2 donne purtroppo in gravi condizioni. La presidente del Consiglio ha ringraziato Luca Signorelli, l'uomo che ha per primo affrontato l'aggressore, ho fatto vedere che l'Italia non è morta, ha detto l'uomo. Invece vediamo i fatti e la guerra in Medio Oriente, ancora minaccia all'Iran da parte del presidente americano, che ha detto l'Iran accetti l'accordo o non rimarrà nulla. Secondo alcuni media Trump avrebbe ottenuto dalla Cina l'impegno a non fornire armi a Teheran. Poi ieri la presidente del Consiglio Meloni ha chiesto alla presidente della Commissione Ursula von der Leyen di estendere il campo di applicazione della National Escape Clause, cioè la clausola di salvaguardia per intenderci prevista per le spese della difesa. Ha chiesto di estenderla anche, diciamo, agli investimenti e alle misure per fronteggiare la crisi energetica. Diversamente, precisa la presidente del Consiglio, sarebbe difficile per il governo spiegare all'opinione pubblica un eventuale ricorso al programma SAFE. L'Unione Europea però per ora chiude, vedremo insomma cosa risponderà diciamo la von der Leyen a questa lettera della presidente del Consiglio italiano. Allora, trasporti a rischio quest'oggi per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dall'USB. Il personale del gruppo FS coinvolto dalle ore 21 di ieri fino alle 21 di questa sera. Ripercussioni previste anche sul trasporto pubblico di linea come bus, metro e tram in diverse città. Informatevi se dovete spostarvi, però come consueto durante gli scioperi saranno attive le cosiddette fasce orarie di garanzia, sia vale a dire dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Poi tanto sport, torna un imperatore al Foro Italico. Sinner vince gli internazionali con un doppio 6-4 contro Casper Ruud, 50 anni dopo Panatta, vittoria storica. Poi emozione con la coppa tra le mani, ha detto sono emozionato, saluto il signor Mattarella rivolgendosi al presidente della Repubblica scherzosamente. Yannick ha appellato così affettuosamente il presidente. Dunque sul centrale anche Panatta, c'è stata questa staffetta praticamente 50 anni dopo, il trofeo torna in Italia in mano a un italiano. Una domenica di trionfo azzurro anche con il duo Bolelli Vavassori, campioni del doppio. E in questa domenica super sportiva di calcio e festa scudetto per l'Inter, insieme ai nerazzurri in Champions va anche il Napoli che batte il Pisa 3-0 in trasferta, il derby della capitale ed è la Roma a vincere 2-0 sulla Lazio, vincono anche Milan e Como in trasferta, perde clamorosamente in casa la Juventus 2-0 con la Fiorentina, bianconeri da terzi in classifica sprofondano in sesta posizione, sono praticamente quasi fuori, non matematicamente ma pare complicatissimo che la Juve riesca ad accedere alla Champions League. In coda ancora combattuta la lotta a salvezza tra Lecce e Cremonese, il Cagliari vincendo si è matematicamente salvato, vincono anche Lecce e Cremonese, però ecco, rimandano praticamente la discesa in B per una delle due all'ultima giornata, il Sassuolo, perché Lecce vince 3-2 contro il Sassuolo, mentre la Cremonese vince a Udine 1-0, quindi Lecce a 35 punti, Cremonese a 34, si deciderà tutto all'ultima giornata, chi scenderà in B e chi resterà in A, insomma tutto deciso all'ultimo, così come anche la zona Champions. Queste le notizie principali, non vediamo l'ora di sentire le vostre, al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Buongiorno, questa è Radio Kiss Kiss.

0: insieme a noi.
1: Ma io non sono d'accordo con questa cosa.
2: Sempre qualcuno che dice no, ma... Buongiorno, buon inizio di settimana, siete con i mattinieri, ricordate, questa è Radio Kiss Kiss, la mattina ci ritroviamo noi tutti, noi che ci alziamo la mattina presto, chi reduce da un turno di notte, condividiamo un po', ecco, di gioia laddove possibile, per tirarci sul morale reciprocamente. E allora adesso vi chiediamo di raccontarci un po' di voi, chi siete, mattinieri, perché vocali a questo numero?
3: 347-490-0042.
2: Con rinnovato entusiasmo, sei chiaro.
3: Sempre.
2: Fabrizio, iniziamo da te, buongiorno.
4: Buongiorno. Vai. Buongiorno mattinieri, buongiorno Max, buongiorno Letti, Fabrizio arriva da Garda, come ieri, facciamo il turno di mattina.
2: Anche di domenica l'hai fatto.
4: Però ne facciamo uno in meno perché devo portarmi a fare una visita all'ospedale, quindi... Bene. Ci salviamo un giorno.
2: Dai, auguri per la mamma. Buongiorno.
5: Nostro falegname di Parzana presente. Ciao ragazzi.
3: Ciao.
5: Animo.
2: Dai che Parzana c'è. Pronto. Buongiorno.
6: Mattinieri. Buongiorno.
2: Ciao.
6: La Leti, Max. Che schissa a tutti. Giuseppe da Termoli.
2: Vai,
6: saluto.
3: Sì.
6: I dipendenti di tutte le casse edili d'Italia.
2: Va bene, buongiorno.
7: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
3: Ciao.
7: Sono Vilma da Bergamo e sono in autostrada diretta verso gli studi di Cash o Trash e oggi si registra una bellissima puntata. Animo.
2: È il problema che ti vedi tu, no?
3: Sì.
2: Quella delle aste,
3: sì,
2: le cose vecchie,
3: no?
2: Insomma, le cose antiquariato, più che vecchie, se tu così. Pronto.
3: Ecco,
7: buongiorno Radio Kiss.
2: Pronto.
7: Sono...
2: Aspetta, prima l'ho sentito.
8: Ciao Max, ciao la Leti, Salvatore da Treviso, operatore dal meccanico.
3: Ciao.
8: Ragazzi, rientro dopo 20 giorni di convalescenza per un piccolissimo intervento. Riprendo a riascoltarvi di nuovo con piacere, mi siete mancati.
2: Ma grazie per esserci, buongiorno.
9: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Io sono Patrizia di Atripalda e come tutte le mattine vado a prendere un ragazzo che è distante da Atripalda che collabora con i miei figli in una pasticceria.
2: Vado a prendere tu, che brava.
9: Per far sì che arrivi prima, perché qui siamo al Burundi, i mezzi non ci sono per quest'ora, quindi...
2: Fai il sacrificio per loro, va bene, dai,
3: sì.
2: Pronto, buongiorno, chi è? Aspetta, Flavio in trasferta, giusto?
10: Buongiorno Max, buongiorno Leti, questa settimana trasferta, partenza da Pavia, arrivo a Frosinone.
2: Dai, forza.
10: Una settimana lontano da casa. Un abbraccio a voi, chi schissa a tutti.
3: Un abbraccio.
10: Flavio, da...
2: Dai, buongiorno,
10: buongiorno Max,
2: Gianni,
10: buongiorno,
2: vai.
11: Mamma. Buongiorno Max, buongiorno Leti.
3: Ciao.
11: Ieri vi avevo mandato una foto degna di cartoline d'Italia. Comunque sono Gianni da Foggia. Si raccoglie camomilla.
3: Sì, l'abbiamo vista.
11: In tutte le salse. Buona giornata a tutti.
3: Ieri ci ha inviato quella bella foto della distesa di camomilla, te la ricordi?
2: Sì, sì, molto bella. Giorgia, molto buongiorno.
12: Bella. Buongiorno mattinieri. Sono Giorgia da Bologna.
3: Ciao Giorgia.
12: Come al solito vado a lavorare. E nel 2000 io

0: Kiss a te che ami preparare il pane in casa per risentire i profumi della tua infanzia. Kiss a te che quando siedi di fronte a uno spartito le tue dita vengono guidate dal cuore. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Ragazze, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
2: Puoi provare Mechlon Lennox. Conosci Mechlon Lennox? Mechlon Lennox. Ce l'hai, Mechlon Lennox?
3: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mechlon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mechlon Lennox, dalla parte di noi donne. Mechlon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
4: Yes, yes.
5: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Kiss, kiss.
6: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio. Latte parzialmente scremato a lunga conservazione Pascoli Italiani in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.
10: Kiss, kiss. Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
12: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
13: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it.

0: Adriana, sei tranquilla?
1: Tranquillissima, Pippo.
0: Sicuro?
1: Ma certo.
0: Stai proprio serena, va bene? Stai lì al tuo posto.
1: Ma perché, Pippo, mi fai questa domanda?
0: Perché, allora, signori, non è mai capitato nel corso di questi anni, ma questa mattina in diretta con noi,
1: non è vero,
0: eccezionalmente al telefono abbiamo, visto che poco fa abbiamo invitato,
1: non mi dire che abbiamo, chi sto sospettando,
0: state zitta, ho detto,
1: no, perché
0: stai,
1: vado
0: calma,
1: a Rione a prendere un caffè,
0: devi stare calma, ho detto abbiamo chi abbiamo invitato per la sera, per la mattinata del 29, ovvero a Torino faremo colazione con i nostri ascoltatori. E la prima a dire io ci sarò è stata la mitica, la fantastica, l'unica, la donna del Pippo Pelo Show, Ilenia Mainelli da Torino.
1: O me o lei, sicuramente.
0: Buongiorno Ilenia.
1: Buongiorno Ilenia, ma non devi partire per i Caraibi col vecchio?
0: Ma sta zitto.
1: No,
0: sì,
1: no, signore.
0: No, no, ma sta zitto, no, col vecchio.
2: Sarà un viaggio. E partiremo comunque nel pomeriggio da Milano.
1: Ma non ti preoccupare, secondo me dovete avviarvi prima, perché potreste perdere l'aereo.
0: No,
1: per
0: no,
1: fare
0: no,
1: il check-in
0: no.
1: Ci vuole tempo, quindi andate alle 5
0: Adriana,
1: del mattino.
0: Ti ho chiesto di fare silenzio.
1: Pippo, io mi preoccupo per il loro viaggio, scusa.
0: Okay. Allora, Ilenia, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Io so che tu sei qui per me, giusto?
2: Assolutamente sì, ovvio.
0: Ok, quindi ti ho chiamato per dirti, ci vediamo, facciamo colazione insieme allora venerdì 29.
1: Ma anche
0: a
1: no.
0: Casa Kiss in Piazza Castello, sì o no?
2: Assolutamente sì, naturalmente
0: sì!
2: Vorrei che pagasse tutta Adriana.
1: No, porta la colazione da casa oppure vieni già colazionata, perché non ci sarà niente.
0: Allora,
1: ho parlato con gli editori e non abbiamo purtroppo
0: zitta
1: a disposizione un budget per la colazione.
0: Allora, Ilenia, ovviamente porterai aprire anche tua sorella Viviana, giusto?
2: No, Vivi non riuscirà perché lei prende servizio a scuola alle 8. Io invece prenderò il
1: dispiacere
2: treno alle 8. Però sono abbastanza comoda dalla vostra location.
1: Portiamo qualche cugina,
0: quindi,
1: che dici? Una cugina la vogliamo portare?
0: Ma tu vuoi stare zitta? Una, ma guarda, ma è volgarissimo parlare su un'ascoltatrice che ha il telefono.
1: E chi vogliamo portare,
0: allora,
1: Ilenia?
0: Ilenia, porta chi vuoi, sai che è casa tua, va bene?
2: Va bene.
0: Se hai qualche amica, qualche amico che vuoi portare.
1: Qualche amico?
2: Sì, adesso mi organizzo, perché è venuta fuori oggi questa notizia della colazione, quindi
1: mannaggia,
2: non avevo pensato di... Infatti ero già...
0: Purtroppo ti perdiamo, Ilenia.
1: Per
0: mannaggia
1: fortuna non si sente benissimo.
0: No, sì, lei si sente molto bene, Adriana. Stai tranquilla, non si sente il telefono.
1: Quindi,
0: Ilenia, ci sei?
2: Sì, ci sono, pronto,
0: ecco.
2: Sono sul treno.
0: Sul treno, quindi si perde la linea, lei è sull'alta velocità.
1: A proposito di quello di cui stiamo parlando oggi,
0: sì, esatto.
1: Ilenia, ricordiamo, non è né team fatturato né team passione, ma è team tempo perso, perché lavora quando le pare, visto che può, permettersi,
0: Ilenia,
1: una vita di lusso.
0: Ilenia, per favore, sei team passione o team fatturato?
2: Allora, io sono team passione, ma del resto ricordo che c'è anche un detto, fai quello che ti piace...
1: Non è caduta la linea, eh?
0: Fai quello che ti piace. Non ho capito cosa ha detto. Fai quello che ti piace. Ilenia, mannaggia.
1: Allora, per fortuna non ti sentiamo bene. Ciao,
0: peccato,
1: Ilenia.
0: Ci vediamo a Torino il 29 mattina per fare colazione in Piazza Castello con i nostri ascoltatori. E Ilenia sarà protagonista assoluta. Adriana,
1: bene,
0: tu puoi stare in albergo, va bene? Esattamente, va bene. Allora, attenzione, perché poco fa abbiamo chiesto agli italiani quale stipendio meritereste, cioè per quale stipendio faresti il lavoro che non ti piace pur di farlo e di
1: qual
0: guadagnare.
1: È la cifra minima,
0: minima,
1: per cui accetteresti un lavoro che odiate.
0: Sentiamo,
1: che odiate in assoluto.
3: Pensare a tutti gli operai che lavorano in fabbrica per 1200-1300 euro.
0: Ok, 1200, ma magari a qualcuno
1: è così,
0: piace pure.
1: È così.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
4: Kiss a tutti. Adriana, io per 10.000 euro al mese mi vesto pure da scimmietta mentre pulisco il pavimento dello spazio lì.
1: E c'hai ragione, come darti torto? Assolutamente così.
5: 90.000 euro.
0: La frase di Ilenia era: fai quello che ti piace, non lavorerai nemmeno per un giorno. La verità è questa, ha ragione Ilenia. Vai, andiamo avanti.
6: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, sono Marco da Tivoli. Secondo me stipendio minimo 2005, almeno.
1: Almeno per fare un lavoro che non ti piace. Ok, bene.
0: Bene, poi?
7: Buongiorno Kiss Kiss. Almeno 5.000 euro al mese, perché poi devi tener conto che 500 euro al mese li devi spendere per lo psicologo. Vedi? E se fai un lavoro che non ti piace, a lungo andare ti stressa mentalmente.
0: Ovviamente okay. Quelli che hanno risposto a questo sondaggio sono quelli che fanno già il lavoro che gli piace, quindi sono il team diciamo passione, e quindi per fare uno che non gli piace vorrebbero dei soldi importanti.
8: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Ciao, buongiorno.
8: Io per lo stipendio di Adriana lavorerei anche qualche ora in più.
0: Ma che sacrosanto quello che hai detto, bravissimo.
1: Non si sta zitto. Vai. Questo.
9: Ciao Radio Kiss Kiss, io faccio già un lavoro che non mi piace, ma okay, sto qua solo perché lo stipendio è molto buono.
0: Vedi?
9: Ciao ciao.
0: Lui okay, sta lì perché okay, lo stipendio è molto
1: quindi
0: buono.
1: Quindi stipendio buono, lavoro però che non ami. Sentiamo ancora.
10: Buongiorno Pippa, Adriana, Gaetano, faccio l'insegnante, adoro il mio lavoro, anche se oggettivamente sottopagato, però non lo cambierei per nessun'altra professione al mondo.
0: Al mondo, non lo cambierebbe
1: mai.
0: Cosa
1: faceva lui?
0: L'insegnante
1: sottopagato, lo ammette, però non lo cambierebbe per nessun motivo al mondo.
0: Team passione.
1: Sì, ovviamente.
11: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
11: Io dopo anni e anni di contratti a tempo determinato, nella speranza di avere un fisso, ho deciso di fare il passo e ho aperto il mio negozio. Il mio sogno di sempre. Mm-hmm. Momentaneamente i guadagni ci sono e non ci sono, ma svegliarsi la mattina e andare ad aprire il tuo negozio.
1: Lavorare per
11: non
1: te.
11: Non assolutamente nessun prezzo.
1: Okay.
11: Nessuno.
0: Okay. Nessuno. Bene, brava,
1: grazie.
0: Team passione, anche lei. Bravissimi, vai.
12: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
12: Giampaolo da San Salvo.
0: Ciao Giampaolo.
12: Beh,
0: chiedi,
12: se un lavoro
0: chiedi,
12: non mi piace, non penso che ci sia una cifra che tenga. E comunque se dovessi azzardare direi che 7-8 mila euro netti al mese potrebbero andare bene. Kiss a tutti.
1: Per fare un lavoro che odi, che proprio non ti piace.
0: 7-8 mila euro al mese.
1: Abbastanza.
0: Che ovviamente non è manco vicina alla cifra che guadagna Adriana, ma comunque complimenti a voi perché siete stati chiari e precisi. Torniamo tra pochissimo. Grazie.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Yes, yes. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero.
2: Yes, yes. Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
3: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
2: Ah, lo rifacciamo?
4: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
5: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
6: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
8: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
9: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
10: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
11: Collare se resto allacciato, si parte. Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
12: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: Se resto allaccia la libertà!
13: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
14: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
13: Kiss Kiss.

0: che arriva il lunedì e ci augura la buona domenica. Grazie mille per essere stato
1: con noi.
0: Una buona
1: domenica fatta.
0: Buona domenica fatta. Come le buone feste fatte. Famose.
1: Praticamente sì.
0: Come il 7 di gennaio e il martedì di Pasqua.
1: Esattamente.
0: Buona Pasqua fatta. Si dice subito dopo, no? Allora Adriana, attenzione.
1: E abbiamo un altro riassunto delle puntate mai fatte.
0: Delle puntate mai fatte di una specie di Friends che
1: sì,
0: si chiama
1: sì.
0: Friend Zone nella nostra vita. Prego, vai.
2: Riassunto delle puntate mai fatte. Al solito bar si ritrovano gli amici di sempre. Tra loro Pilip, segretamente innamorato della sua coinquilina Adrian, che però si confida con lui sul suo amore impossibile per Ross. E lui la ascolta combattuto tra l'amicizia e il cuore.
0: Adrian, come sei bella!
1: Grazie.
0: Ti vedo strana, Adrian. Cosa ti perplime?
1: Pilip, lo sai che non parlo spagnolo.
0: Ma Adrian... pure in Fredson sei un po' ignorantella, perché non è spagnolo, è italiano. Cosa hai capito? Significa cosa ti turba, cosa ti preoccupa.
1: Oh, Pilip. Ma poi non è Filip, è Pilip.
0: Sì.
1: La mia ossessione, lo voglio. Io voglio Ross, lo voglio Ross.
0: Poi... Ma sei napoletana o adesso lo voglio grosso? Rossi, io lo voglio grosso.
1: No, sono sempre, cos'è? Sono spagnola.
0: Se ti accontenti, cara Adrienne, posso essere qui a tua disposizione, anche se poi non è chissà che cosa.
1: Ossa Pim, Pilip. Pilip.
0: Che hai detto, scusa?
1: Ossa Pim.
0: Ma che lingua è?
1: Spagnolo. Ma cosa hai capito, Pilip? Ross, il nostro coinquilino. Sono innamorata di lui da anni, però non gliel'ho mai detto.
0: Ma davvero? Ma cosa mi stai dicendo? Adrian, cosa ha fatto per conquistarti?
1: Mi ha promesso un viaggio a Dubai, spa, 5 stelle, piscina a sfioro sul tetto.
0: Vabbè, Adrian, ho capito. Il nostro amore sarebbe impossibile, quindi.
1: Perché?
0: Perché? Perché ti piace Ross, ma non...
1: Non
0: il conto in banca, diciamo.
1: In Ross?
0: Esattamente, in Ross.
1: Bravissimo. Let me tell you.

0: Boateng, il pezzo che abbiamo ascoltato qui su Radio Kiss Kiss.
1: Allora, abbiamo Loris da Prato. Ciao Loris, benvenuto su Radio Kiss Kiss, buongiorno.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
0: Ciao Loris, come stai? Loris, tu sei team passione.
2: Sì, giusto, io sono team passione.
0: Bene.
1: Allora, cioè, spiegaci, fai un lavoro che ti piace, che ami, ma che non ti soddisfa dal punto di vista economico, giusto?
2: Sì, però okay. Non è che non mi soddisfa al 100%. Diciamo che per quello che uno fa nel settore catering di fatica e di ore,
1: okay,
2: non viene ricompensato come deve. Però, cioè, questo,
1: cioè, la fatica non è equiparata allo stipendio, questo vuoi dire?
2: No, però io è un divertimento, non è un lavoro.
0: È un divertimento. Cioè,
1: ma oggi si può vivere col divertimento? Oppure hai un'altra entrata?
2: No, quello no. Okay. Quello non si può. Però diciamo che uno, dopo aver fatto 16-18 ore, perché voi tanto eventi li vedete.
1: Ma perché tu lavori nell'ambito della ristorazione, se abbiamo capito?
2: Sì, io faccio eventi, matrimoni, aziendali.
1: Quindi arriva la stagione calda in tutti i sensi.
2: Bravissima.
1: Dove si lavora tantissimo.
0: Però sei felice, sei felice.
2: Sì. Io quando vado a lavorare sono contento, eppure esco da un'azienda che si faceva accessori di grosse firme ed ero ricompensato molto bene, però ho lasciato questo posto fisso per fare questo, prima lo facevo come secondo lavoro, ora invece soltanto questo.
0: Quindi quando hai organizzato un evento d'estate col caldo a 70 gradi, poi Toscana fa molto caldo d'estate, no? Soprattutto nelle zone interne, però vedi la gente che si diverte, tu sei lì sudato, appiccicato, ma felice perché fai un lavoro che ti piace.
2: Certo. Vedi? Perché poi c'è tanta preparazione prima.
0: Tanta preparazione prima, tante cose. Beh, mi sembra una bella cosa.
1: Senti, invece, se dovessi cambiare lavoro, però tu già l'hai fatto un lavoro che non ti piaceva, che però che ti disfaceva di più dal punto di vista economico. Però se proprio dovessi cambiare lavoro e guadagnare tantissimo, però per un lavoro che non ti piace, quanto accetteresti a fine mese? Non so se ho reso bene l'idea, se la domanda è stata chiara.
2: Ho capito. Diana.
1: Cioè, quanto? Vai. 5.000, 6.000? Però faccio un lavoro che detesto. Perché...
2: 5.000
1: per
0: fare il lavoro che detesta. Chi gliele offre a Loris? Chi te le deve dare, Loris? Ma perché dovrebbero darti 5.000 euro per fare un lavoro che manco ti piace, tra l'altro?
2: Non ti darebbe
0: nessuno, stai sereno. Quindi fai il tuo lavoro, fallo bene, perché con tutta sta passione che ci metti, secondo me ti riesce davvero molto bene.
1: Col caldo, come fate?
2: È tremendo. Che poi dopo c'è anche lo smontaggio.
1: L'esordio era diverso. Va bene, noi ti facciamo un grossissimo in bocca al lupo. Resta sempre in nostra compagnia, Loris, va bene?
2: Ci mancherebbe. Però rispondi al messaggio degli auguri, Adriana.
1: Come faccio,
0: ragazzi,
1: Loris?
0: Fortunatamente siete tanti, Loris, approfitto sempre per dirlo. Io rispondo a tutti, Adriana non risponde a
1: non
0: nessuno.
1: Non ti ho risposto, Loris.
0: Nessuno si permette.
2: Mi ha risposto un annetto fa una domanda quando mi mettevi video sul mare del bar, mi hai risposta. Al compleanno non hai risposto.
0: Non caga
2: qui
0: nessuno.
2: Ha ragione Pippo.
0: Non caga nessuno. E la gente viene a scrivere a me, ma perché Adriana non mi risponde? Puoi dire ad Adriana di sbloccarmi. Io questa storia non la voglio più sentire.
3: A bugiarda.
0: Hai capito?
1: È bugiarda di
0: lei. Non vi caga. Ogni tanto mi fa vedere, guarda quanti messaggi ho che non ho risposto.
1: Vabbè.
0: Li porta come un trofeo i messaggi a cui non ha risposto e te li fa vedere. Dice, guarda qua.
4: Senza togliere niente a Adriana, che gusta essere veramente simpatica, gentile e anche veramente una gran bella figa.
1: Figa.
0: Una bella figa, esatto, va bene.
1: Allora, Loris, ti risponderò dopo, vado a risponderti, ok?
2: Un abbraccio forte.
0: Grazie mille, grazie.
2: Complimenti.
0: Ciao Loris, ciao, buona giornata
2: a
0: te. Ce ne andiamo anche noi con una mano davanti e l'altra pure.
1: Brava. Dove la vuoi mettere l'altra mano? Sulle maniglie dell'amore.
0: È vero.
1: Torniamo domani, grazie per questo inizio settimana, per questo lunedì vissuto insieme. Arrivano Max Giannini e Max Vitale e noi ci risentiamo e ci rivediamo domattina dalle 7 alle 9.
0: Arrivano varie conferme da chi fa catering e dice sì, magari lo stipendio non ripaga per il lavoro che facciamo, però è talmente bello che lo rifarei mille volte nella vita. Vi lasciamo con il Simply Red e If You Don't Know Me By Now, canzone del 1989, e torniamo domani alle 7.
1: Chi schizza a tutti, ciao!

0: Ogni volta che balliamo questa, il lento di questa canzone, mi poi sti piedi, tutti i piedi, porca miseria.
1: Perché non balli sull'Italia invece che sugli italiani? Me li hai schiacciati tutti e due, me li hai schiacciati. E intanto salutiamo Pippo, Adriano, tutti voi. Sta per cominciare Good Morning Kiss Kiss, ma fra pochissimo ci sono le news. C'è Antonio Mercurio, buongiorno.
2: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
3: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
4: Buona giornata e un saluto a tutti voi. Sergio Mattarella e Giorgia Meloni in visita in ospedale ai feriti della tentata strage di Modena. Prima Baggiovara e poi Bologna hanno portato il ringraziamento delle istituzioni a soccorritori e medici e hanno incontrato Luca Signorelli, uno dei cittadini che assieme ad un egiziano e due pakistani sono intervenuti a fermare l'attentatore. L'italiano ha rimediato una coltellata, fortunatamente senza gravi conseguenze. Ha invece riportato l'amputazione delle gambe a una donna investita in pieno dall'auto. In condizioni serie anche un altro dei cinque feriti. Tre sono stati dimessi. Il responsabile dell'accaduto, Salim El Kudri, 31 anni, italiano di origine marocchina, nato a Bergamo, una laurea in economia aziendale e un passato recente di disturbi mentali. Viveva con i genitori a Ravarino, la casa è stata perquisita dagli investigatori che hanno sequestrato un computer, ma ad un primo esame non risulta nulla che abbia a che fare con il terrorismo. L'uomo è descritto come un tipo solitario, niente social e pochi contatti con l'esterno. Davanti al PM non ha aperto bocca, l'avvocato d'ufficio parla di una persona in evidente confusione. Sentiamo il ministro dell'interno Piantedosi.
5: La tragicità dello stesso rimane qualsiasi sia stata la motivazione, sia chiaro, però è evidente che se noi avessimo preso consapevolezza che per la prima volta insomma c'era sfuggito qualcosa nel sistema di prevenzione antiterrorismo, in qualche modo ce ne saremmo preoccupati un po' di più. Questo al momento, poi chiaramente gli inquirenti faranno i loro ulteriori accertamenti, però sembra il fatto che sia collocabile soprattutto con una situazione di disagio psichiatrico.
4: La tragedia dei cinque italiani morti alle Maldive, le ricerche dovrebbero riprendere stamane appena le condizioni del mare lo permetteranno con un team di specialisti. Tre subesperti in immersioni profonde sono giunti dalla Finlandia, gli altri italiani a bordo della nave safari da cui si erano calati gli esploratori sono rientrati ieri sera con un volo a Malpensa. L'ampia pagina sportiva del lunedì, iniziando dal tennis, dal trionfo azzurro agli internazionali d'Italia vinti da Jannik Sinner 50 anni dopo Adriano Panatta, battuto in finale il norvegese Ruud 6-4-6-4 e fuori italico in festa anche per la vittoria in doppio di Vavassori e Bolelli. Calcio ad un turno dalla conclusione, la Serie A emette tre verdetti, il Napoli vince a Pisa 3-0 e si assicura un posto in Champions, l'Atalanta nonostante la sconfitta con il Bologna entra in Conference, il Cagliari supera il Torino e si salva, Roma e Milan con le vittorie su Lazio e Genoa ipotecano la qualificazione alla Champions, il Como batte il Parma e può ancora sperare, mentre la Juventus invece crolla in casa con la Fiorentina e quasi certamente dovrà accontentarsi dell'Europa League. In coda vincono il Lecce con il Sassuolo e la Cremonese a Udine, ma i grigiorossi hanno mezzo piede in B. Ciclismo, Giro d'Italia, il danese Vingegaard si aggiudica la nona tappa con arrivo in salita a Corno alle Scale e accorcia 2:24 dalla maglia rosa il portoghese Eulalio. E chiudiamo con la MotoGP al Gran Premio della Catalogna, caratterizzato purtroppo dagli incidenti ad Alex Marquez e Zarco, la spunta di Gian Antonio con la Ducati VR46, Bezzecchi quinto, Martin cade mentre lottava per il podio e il riminese dell'Aprilia allunga in testa al mondiale a più 13 sul compagno di squadra. Abbiamo concluso, vi lascio con Giannini e Vitale, da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
0: Grazie ad Antonio Mercurio, buongiorno, buongiorno, non lo dire,
1: non lo dico Giannini,
0: buongiorno,
1: non,
0: già,
1: lo,
0: vabbè.
1: Non lo dico buon lunedì, non lo dico. Okay. Inizia Max e buon domenica bis a tutti quanti. E ci
0: anche
1: stai meglio
0: perché oggi c'è lo sciopero generale dei trasporti, la scuola, la sanità, insomma guai a fare uno starnuto in macchina mentre andate a scuola. Va bene?
1: E intanto io da buon crumiro, nonostante lo sciopero dei mezzi, sono qua presente, ci tengo a sottolinearlo. Tanto voi preparatevi perché vi chiameremo in causa subito.
0: Sì, stamattina parliamo di alimentazione,
1: mamma,
0: ma dai.

0: volevo capire, però non si capisce niente. Madame Marrakesh.
1: Grandi, ma anche noi vorremmo capire. E ve lo chiediamo subito. Sì. È lunedì, allora,
0: Sì, stamattina parliamo di alimentazione. Siete di quelli che hanno già, però siate sinceri, sì. Siete di quelli che hanno già cominciato la dieta per la prova costume, oppure di quelli che non gliene può fregare di meno?
1: Siete del team da lunedì inizio o non me ne frega niente? 347 490 0042, memorizzatelo.
0: Esatto. E soprattutto il messaggio più particolare sarà premiato con un messaggio di risposta in diretta dai nostri studi da parte di Max e Max, che vi daranno
1: un messaggio personalizzato,
0: il segreto per rimanere sempre in forma, hai capito? Sì. Il piccolo Andrea già tutto.
1: Un segreto che ancora noi non abbiamo scoperto, ma prima o poi
0: ve lo dia. Vi risponderemo veramente in diretta con un video messaggio, quindi incominciate già a mandare messaggi. La domanda è: siete già a dieta per la prova costume o non ve ne può fregare di meno della dieta? Non ormai siete rassegnati,
1: Perché chi non fa la dieta per il costume è fortunato di suo.
0: Tra poco ascolteremo i vostri messaggi vocali. Mandate messaggi vocali, siate sinceri e onesti, però io per esempio mi sono messo a dieta,
1: lo so, si vede, dove l'hai messa? Ma ragazzi, ma sei troppo asciutto.

0: She Will Be Loved. Questa è Radio Kiss Kiss, 9:09 del mattino. Dieta già in corso oppure me ne può fregare di meno? Sentiamo un po' i vostri messaggi.
1: Vogliamo parlare di alimentazione. Domani mia figlia c'ha la gita, partono da Bergamo, vanno a Torino a vedere il museo egizio. Pranzo un sacco. Mia figlia mi guarda con gli occhi dell'amore. Mamma, mi fai il sushi? Sì, perché lo faccio io. Quindi adesso si va a prendere la roba.
2: Il sushi al sacco, ragazzi, pericolosissimo, visto che sta arrivando il caldo, però.
3: No, non mi interessa. Oh. Se mi provo il costume e non mi va, me ne compro uno più grande.
2: Oh, vedi?
3: Zero dieta, no.
2: Bravo, è sempre bravo. Un rimedio a tutti.
4: Ciao ragazzi.
2: Ciao.
4: Io sono del team mangio sempre bene, in modo equilibrato, concedendomi le mie preferenze ogni tanto durante il fine settimana, così. E non ho mai bisogno di mettermi a dieta.
0: Brava.
4: Quindi secondo me se tutti imparassimo una sana alimentazione da avere in modo costante, né ci peserebbe e né dovremmo fare poi grossi sforzi per arrivare all'estate.
2: Ottime.
4: Ciao Adriana, kiss kiss.
0: Ottime considerazioni.
2: Mi ha fatto un cazziatone. È inutile lamentarsi, bisogna regolamentare. Ma tu sei a dieta, stai diventando un figurino.
0: Continuate a mandarci messaggi, stiamo per scegliere il messaggio a cui rispondere, lo faremo, lo faccio. Un bel messaggio
2: personalizzato.
0: Personalizzato.

0: indigna. Achille Lauro, perdutamente, questa è Radio Kiss Kiss, bel primo quarto d'ora che abbiamo sentito, belle canzoni, anche i vostri messaggi. A proposito di messaggi, piccolo Andrea, a proposito di Diede,
1: le petit,
0: dai.
2: Funky Boys, buongiorno. A me non può fregarmene nulla. Anzi, ne approfitto, adesso faccio colazione con una fetta di pane e ventricina molisana.

0: L'estate è alle porte, cresce la mia voglia di partire.
1: E io prenoto ora con Costa.
0: Anch'io con la formula cambia gratis. Se scelgo una crociera nel Mediterraneo entro il 3 giugno, posso modificare data o meta fino a 31 giorni prima di partire.
1: E in più ti permette di avere assistenza dedicata, gestione imprevisti e zero stress.
0: Costa, zero pensieri, solo il piacere della vacanza.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero.
1: Yes, yes.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Kiss, kiss.
4: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: Kiss, kiss.
8: Dai, racconta.
9: È sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
8: Un altro malessere?
9: No, è tornata la candida.

0: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
1: Alla Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
2: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Quante cose al mondo vuoi fare?
7: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
8: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
9: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
10: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Allora, a proposito di alimentazione e diete, l'ultima assurdità è il biblical eating.
1: Un'altra, non l'ho inventata.
0: Sì, e cioè mangiare come si mangiava e come si mangia nella Bibbia.
1: Ah, beh, tu c'eri, no? Raccontaci un po', raccontaci.
0: Allora, si
1: un
0: chiama
1: po'.
0: Questa tendenza, si chiama Maha. Make American Healthy Again, cioè facciamo tornare l'America sana.
1: Ah.
0: Kayla Bundy, che è questa food influencer che ha lanciato questa biblical eating, lo sai come fa colazione?
1: Immagino, ma dimmi un po'.
0: Invece che con il classico caffè con i cornflakes, fa colazione con una bella tazza di brodo caldo, perché nella Bibbia si faceva colazione così.
1: È un classico, no? Il brodo di gallina si
0: Poi,
1: faceva ai tempi.
0: Lo snack invece di un pane con
1: marmellata, burro,
0: le sardine. Si chiama biblical eating. Io la incomincio a seguire su.
1: Dico la verità, che mi hai fatto venire la niente, l'acquolina alle ginocchia mi hai fatto venire.
0: Vuoi sapere di sera che cosa si mangia?
1: Immagino, se è ippopotamo, dimmi.
0: L'agnello di Dio che toglie i peccati dal mondo.
1: Meno male, va. Io pensavo la manna, ma noi chi c'ha la manna?

0: 4 del mattino, questo è Good Morning Kiss Kiss con Max e Max. A proposito di diete, prima abbiamo parlato di quella dei personaggi della Bibbia.
1: La Bibbia, che non ci ha convinto, però c'è un'altra dieta, mi dicevi.
0: Sì, che c'è in giro
1: una
0: da un bel po'. Ah. Da un bel po', sì. Si
1: sentiamo la novità.
0: La dieta dei gladiatori.
1: Ah, quella che quando allunghi la mano ti cioncano alla testa del gomito.
0: No, allora, questa dieta spalta due miti. I gladiatori, contrariamente a quello che si immagina, mangiavano pochissima carne. La loro dieta era povera di proteine animali e ricca di carboidrati, soprattutto a base di verdure e legumi di ogni tipo.
1: Quindi erano vegetariani, si può dire quasi.
0: Quasi.
1: Non dire vegani.
0: No, lo sai perché? Perché i gladiatori non erano muscolosi e snelli come abbiamo sempre immaginato. Erano abbastanza corpulenti.
1: Perché il grasso faceva da copertura.
0: Esatto.
1: Cioè, se una coltellata, sai, se non c'hai grasso ti fa fuori i muscoli,
0: se
1: no?
0: Se beccavi una coltellata potevi continuare, tanto era solo grasso, potevi continuare a combattere.
1: Anche perché non mangiavano la carne, perché i gladiatori erano loro la carne per i leoni. Si sono divisi.
0: Post Malone, Doja Cat.

0: volta che vedo questo video,
1: sì,
0: capisco cosa non si farebbe pur di non fare una canzone, un video insieme a Doja Cat, perché il fidanzato di Doja Cat, sì, è uno,
1: è morto di freddo,
0: molto perché... cattivo, è molto cattivo. Sì. Post Malone si è trasformato in un figlio dei fiori pur di fare il video con Doja Cat.
1: Ci si adatta, ci si adatta. Ma adesso è arrivato il momento di ascoltare questo New Kiss. Lo aspettavamo da un po', eh? Il France, il France.
0: Vero, Francesco Gabbani.
1: Grande Francesco Gabbani, e torna con, guarda caso, torna anche qua un po' di funk. Ci sta. Anzi, tu

0: Roma Funk. Francesco Gabbani, New Kiss.
1: E devo sapere com'è il meteo, Giannini. Perché se no, perché se c'è bel tempo mi metto a dieta, se no, che senso ha?
0: A chi lo vogliamo chiedere?
1: Vediamo un po'. Lo chiediamo a loro, agli amici di ilmeteo.it. Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Ultimi momenti di stabilità prima dell'ingresso di flussi umidi occidentali responsabili di un nuovo guasto meteo. Le prossime ore generalmente buono sulla penisola, salvo maggiori addensamenti su Arco Alpino, Sicilia e Sardegna, sereno altrove. Nel pomeriggio instabilità in crescita con rovesce temporali su Alpi, Prealpi e dorsale appenninica centrale. Fenomeni possibili anche tra pianura piemontese e Triveneto. Temperature massime comprese tra 18 e 23 gradi al nord, tra 18 e 24 al centro, tra 16 e 23 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti!
3: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
4: Kiss, kiss.
5: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
6: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
7: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
8: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
9: Kiss, kiss.
10: Nen. La senti?
9: Nen.
10: È la calma di chi conosce le sue bollette.
9: Nen.
10: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
9: Kiss, kiss.
11: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
12: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
10: Kiss, kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl vale davvero.
13: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica.

0: Prima parlavamo della dietro dei gladiatori e abbiamo sfatato due cose importanti, cioè che i gladiatori innanzitutto non mangiavano carne, ma non perché non se la potessero permettere, perché i gladiatori gli davano
1: comunque era pesantuccia, no? Anche credo.
0: No, perché dovevano ingrassare, quindi molti carboidrati per difendere, come seconda armatura l'abbiamo
1: perché
0: detto.
1: Perché i gladiatori non avevano il fisico di Massimo Meridio Decimo, ma aveva il fisico nostro, a bottiglione.
0: Esatto, perché se si ferivano potevano continuare a combattere, perché facciamo un taglietto sul grasso, voglio
1: perché
0: dire.
1: Perché quando si va, diciamo, al polo, io sto in mutande e tu ti copri? Perché io ho un po' di grasso come le foche che mi aiuta.
0: Però c'è un'altra cosa da sfatare, che non erano bellocci, belli, erano. Però i romani, gli antichi romani, quando li raffiguravano per benino, cioè fatti per bene, perché avevano un po' la deformazione che abbiamo un po' noi.
1: Infatti,
0: cioè loro li facevano belli perché avevano il mito dei gladiatori, un po' come facciamo noi con i social, no?
1: Usiamo già i filtri, vedi?
0: Mettevano i gladiatori in posa anziché farlo tipo noi.
1: Sì,
0: lo facevano tipo, che ne so, Bob Sinclair, tutto in forma,
1: tutti fisicati, invece in realtà no, ed erano comunque prevalentemente quasi vegani o vegetariani per questo motivo qua, no?
0: E poi c'è da sfatare un'altra cosa, perché in questi giorni hanno fatto vedere Gladiatore 2,
1: che neanche sapevo ci fosse il secondo, a un certo punto ho visto, ma era lui, Denzel Washington
0: che interpretava, direte voi, un imperatore con la faccia scura, nero. Sì, impersonava Macrino, che è stato un imperatore algerino, è stato per pochi mesi un imperatore di colore.
1: E omen nomen, Macri, no.

0: maledetto me, Fulminacci, cantatissimo qui nei nostri studi, e evidentemente piace alle new generation, ma anche alle old generation. Fulminacci accontenta tutti. Tra poco, anzi, vi confermiamo che abbiamo mandato il messaggio di risposta, perché l'avevamo promesso.
1: In privato, ovviamente.
0: Sì, in privato, perché noi rispondiamo a tutti i messaggi. Siamo noi personalmente a rispondere ai messaggi.
1: E lo capite dagli errori di ortografia, che siamo noi due. Quindi.
0: Non c'è intelligenza artificiale, potete fare una prova anche perché insomma ci piace avere un contatto diretto con i nostri ascoltatori.
1: Quando noi diciamo siamo una famiglia, a volte sembra banale, no, retorica, invece è vero, perché ci raccontiamo le cose anche private, a noi fa tanto piacere. Anzi, se segnatevi e memorizzate 347 490 0042 è il nostro numero, ecco. Memorizzate, e verrà utile anche più tardi per la bufala.
0: Stiamo parlando chiaramente dell'orario che va dalle 9 a mezzogiorno, poi certo. I colleghi non lo sappiamo se rispondono personalmente, Max e Max vi rispondono personalmente, va
1: infatti,
0: bene?
1: Anche perché non abbiamo colleghi, perché gli altri fanno la radio, noi due invece qua cosa facciamo?
0: Arriva Dua Lipa.
1: In due?

0: insomma. 1986, anche qui non si sa se è più importante, più famoso il film o la colonna sonora del film.
1: Secondo me è stata una bella accoppiata. Fra l'altro è dedicata anche alla dieta, no? Perché c'è gente che dice: ah, io mi metto a dieta e camperò per sempre.
0: Allora, Queen, Who Wants to Live Forever, 1986, l'ultimo immortale. Infatti. Allora, io questa invece la dedicherei al Gran Premio di Catalogna, perché qualcuno prima della partenza ha detto:
1: ha deciso.
0: Ne rimarrà solo uno.
1: C'è andata di lusso, c'è andata.
0: Mamma
1: però,
0: mia.
1: Sul volume, ragazzi, capolavoro.

0: rimarrà solo uno.
1: Va. Forse nessuno dei due.
2: Once to live forever, Queen 1986.
1: Good morning, Kiss Kiss. Max, è la nostra Carolina che è a dieta.
2: A dieta?
1: È tutta la pancia piena di gas. Secondo me mangi male.
2: Mangia troppo. Ecco. Mangia fieno.
1: Sì, paglia e fieno al ragù. Mamma mia, che fame che ci sta venendo.
2: Allora, sintonizzate. No. Cioè, memorizzate il numero 347-490-0. La trasmissione vi servirà per altre cose, quindi memorizzate una volta per tutte.
1: Un paio di novità. E salutiamo Marco che fa gli anni e ci segue da sempre.
2: Certo,
1: solo noi due.
2: Grazie, Marco.

0: correre, correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: caccia alla bufala.
1: Per molti è un'ossessione, vincere la bufala.
2: Anche la dieta, la nostra Carolina ha detto che sta facendo la dieta ai cereali.
1: Ah,
2: sì.
1: Come sta andando? La sta facendo fare al toro, per sicurezza, la fa provare.
2: No, mangia solo mais, avena, olio, queste cose così.
1: Mangiare mais. Male. Attenzione, siamo pronti, ragazzi, perché è lunedì e sapete benissimo che lunedì il caccio alla bufala è decisamente uguale a tutti gli altri giorni.
2: Esatto.
1: Tre notizie, una è una bufala.
2: Esatto. Il più veloce o la più veloce, appena vi darò il via, non mandate messaggi prima perché sarete messi in coda dal nostro algoritmo, vincerà non solo i nostri gadget, ma anche un
1: piatto.
2: Un costume della taglia che volete voi.
1: Un costume
2: elasticizzato.
1: Vi do il mio da Zorro. Allora, siete pronti? Iniziamo. Notizia numero uno. A tema food, ovviamente, che fai? Non parli del Giappone? Sta spopolando una cosa decisamente particolare, si chiama Hibachi Senbei.
2: Hibachi Senbei?
1: Sì, praticamente sono... come possiamo dirla?
2: Sono
1: dei cracker. No, i baci sembei dei baci, invece no, sono dei cracker. Siccome loro non hanno il piccante, che piace, no? La cosa pungente, hanno tolto il wasabi, detto cosa ci mettiamo di pungente? Li hanno fatti con le vespe essiccate. E fine di questi quando li mordi pungono, Io preferivo la lambretta, è più leggera, però gusti sono gusti. Ragazzi, i cracker alle vespe, questi ci mancavano. Notizia numero uno.
2: Notizia numero due. Ha iniziato a bollire nel lontano 1972 e ancora oggi continua a essere rimestata con una parte degli stessi ingredienti. Stiamo parlando di una zuppa a base di frattaglie, ossa, funghi, specialità di una zona dell'entroterra senegalese. La si può trovare in un ristorante gourmet che si trova sulla strada che porta a Dakar, nel deserto di Lampol, diventato ormai un pit stop obbligatorio per visitatori e turisti. Non te la mangi una bella minestra del 72 in Senegal?
1: Bolle da 72, come
2: notizia
1: il ragù di nonna.
2: Notizia numero 2.
1: Forse il ragù di nonna bolliva di più. Notizia numero 3 e andiamo in Thailandia, dove è diventato virale un piatto chiamato Dancing Shrimp, che sarebbe, fa esattamente quello che promette il nome, il Dancing Shrimp, cioè gamberetti vivi conditi con lime, peperoncino, fish sauce ed erbe, e continuano a saltare nel piatto, ballano perché sono freschi.
2: Mamma mia.
1: Qualcuno dice è una prelibatezza, qualcun altro ha detto che è un incubo gastronomico, però ragazzi, certo. Degustibus. Notizia numero 3. E adesso preparatevi perché appena Giannini dal via mandate il messaggio, vogliamo sapere secondo voi qual è la bufala? La numero 1? Cracker alle vespe, biscotti alla lambretta. O la numero 2? La ribollita, ma ribollita. O la numero 3? Occhio che i gamberi scappano.
2: E allora pronti? Non è facile stare.
1: Insomma, se ci
2: pronti,
1: pensi bene.
2: Pronti, partenza, via! 347 490 0042, il vostro nome e soprattutto qual è la bufala?

0: Ce l'abbiamo, eh? Abbiamo già la vincitrice ed è Cinzia. Pronto?
1: Pronto. Hola. Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno a te, Cinzia.
0: Fissa, a te, Cinzia. Da dove ci chiami?
1: Allora, da Chiani, provincia di Pisa.
0: Provincia di Pisa.
1: E
0: Pisa.
1: Sono contentissimo di sentirvi.
2: Ma che
0: male. Allora, siamo contenti noi. Una cosa, per educazione, è dalla provincia di Pisa, la nostra amica Cinzia. Chiedi scusa subito.
2: No, scusa.
0: Chiedi scusa per quello che avete fatto ieri.
2: Ti sono piaciute le 3 pizze che abbiamo portato, Cinzia?
1: Non ho capito, scusa.
2: No, dico, sei tifosa del Pisa?
1: No, non sono tifosa di niente.
2: Allora,
0: cioè, ci siamo salvati, anch'io sono tifoso di niente, andiamo avanti.
2: Chiudiamo
0: subito.
2: Scusa agli amici pisani, ma ci dovevamo qualificare, c'è poco da fare.
0: Ma si è visto subito che a Pisa la partita pendeva dalla parte del Napoli. Attenzione, Cinzia, dopo tutte queste stupidate parliamo di cose importanti, e cioè, qual è la bufala, la 1, la 2 o la 3?
1: La 2.
2: Ma brava, certo. Nessun brodo, nessuna dal cosa 72. Che bolle dal 1977. Meno
0: c'è
2: male.
0: Una cosa del genere lì, è famosa che nasce in così
2: Thailandia,
0: la bufala.
2: In Thailandia.
0: Però non è dal 72. Detto questo, allora ci vediamo direttamente, visto che siete conterranei con Giannini, vi vedete lì sul fiume Fine, così puoi provare il tuo yacht nuovo.
2: Sì.
0: Ti porto tutti i gadget, va bene? Sei a dieta?
1: Okay.
0: Sei a dieta, Cinzia?
1: No, mai, però... io ho un'azienda agricola.
0: Ah, ma che bello. Allora veniamo veramente a portarti i gadget nella tua azienda. Kiss kiss.
1: Perfetto.
0: A te, Cinzia.
2: Grande Cinzia.
1: A tutti, ciao.
0: Grande.
2: Con un'azienda agricola come FM.
0: Gaia dieta.
2: Mangi le cose giuste, le cose buone. Gaia, bossa nostra.

0: Gaia, bossa nostra, questa è Radio Kiss Kiss, 10:18 del mattino. Un altro bel quarto d'ora di bella musica, quasi cose. Abbiamo fatto il caccia alla bufala, abbiamo premiato la scienza. E...
1: non ci lasciate che ce n'è per tutti. E ci sono un paio di novità, non possiamo anticiparle, ma a breve ve lo diremo.
0: Stiamo parlando di alimentazione.
1: State parlando, io no, io vi ascolto e basta.
0: Stiamo parlando di alimentazione. Due giorni fa si è celebrata la giornata mondiale della celiachia. Per capire il problema della celiachia in Italia, si stima che ce ne siano di celiaci almeno 600.000, di cui la metà non sa.

0: vita. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su Conad.it. Kiss Kiss.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Kiss, kiss.
5: Nuova Toyota Echo Cross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
6: Nuova Toyota Echo Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it, anche domenica.
5: Ah, lo rifacciamo?
7: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
8: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
10: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: tutti i giorni, Madame Marrakesh con Volevo Capire. Allora c'è, a proposito di traslochi, Mario che dice: se vuoi male ad una persona, augurali un trasloco. Sacrosanta verità.
1: Ciao Kiss Kiss.
0: Ciao.
1: Ciao Marta. Allora io dai 18 anni finora, fino adesso che ne ho 52, vado per i 53, ho traslocato ben 9 volte.
0: Mazza!
1: In alcuni casi nella stessa città, in alcuni casi nella stessa regione e in altri casi anche se per brevi periodi in altri stati.
0: Mamma mia! T'annoi mai praticamente.
2: Ciao, sono Sara e io ho cambiato casa 8 volte.
0: Oh, ma sono delle medie alte.
2: 25 anni.
0: Mazza, 8 volte 25 anni, non oso, te lo richiedo tra una decina.
3: Io i miei primi 8 anni di matrimonio ho fatto 5 traslochi. L'ultimo
0: però
3: è stato per la casa definitiva.
0: Basta adesso, fermate un attimo.
4: Ma che dilettanti.
0: Perché?
4: Io nel 2006 ero incinta della mia quarta figlia e ho fatto 3 traslochi. 3 traslochi in un anno in gravidanza.
0: Penso. Come cavolo hai fatto?
4: Ogni record.
0: Beh, direi di sì. Buongiorno, noi siamo al 18° trasloco in 20 anni e non abbiamo ancora finito. Tony e Silvia. This is the-

David Guetta di Swims, Tones and Dice, Radio Kiss Kiss. Allora, vediamo un po' di dati. Quanto traslochiamo noi italiani? Io non mi ritrovo con questi dati perché mi state dando dei numeri allucinanti e neanche me l'aspettavo. Le stime demografiche immobiliari indicano che in media una persona in Italia cambi casa circa 2, massimo 4 volte, ma proprio nell'arco di una vita. Meno rispetto ad altri paesi, perché negli Stati Uniti si può arrivare facilmente tra i 10 e i 12 traslochi nell'arco di una vita. Nei paesi nord la mobilità è ancora più alta. Noi siamo molto legati, dicono, al concetto di casa per tutta la vita e alla nostra città d'origine, per cui tendiamo a cambiare il meno possibile. In controtendenza, visto che ci state raccontando dei vostri 1000 traslochi, anche il nostro Stefano Piccirillo che mi scrive, lui è al suo 14° trasloco.

dai, adesso novità. Elisa da poco ha concluso il suo tour in attesa del prossimo attesissimo album e ha rilasciato un nuovo singolo scritto in collaborazione con Dardust. Messaggio semplice: amare significa scegliere, ma anche e soprattutto lasciare spazio. Elisa con Amore è il nostro new kiss.

0: Una cittadina isolata.
1: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
0: Una terribile minaccia.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
0: Preparatevi per Il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
4: Kiss.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio. Latte parzialmente scremato a lunga conservazione, pascoli italiani, in valigetta da 6 litri, a 4,69 euro.
8: Kiss. Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.

0: festa del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2.000? Vano di carico da 3? O 22 metri cubi.
3: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero.

Bene, abbiamo parlato di traslochi, adesso traslochiamo a Palermo, città meravigliosa. Ma perché ne parliamo? Perché venerdì è stata fermata un'auto normalissima, di quelle con la L, insomma, per intenderci. Hai capito tu, Giovanni, di quale? La macchina L, vabbè, comunque utilizzata come scuola bus. Dentro c'erano, in quest'auto, 14 bambini infilati tipo Tetris, 3 davanti e 12 dietro, e 14 zaini ammassati nel bagagliaio. La signora fermata evidentemente faceva una sorta di servizio scuola bus tagadà, ecco, di quelle dove sei incastrato per bene, o si era proposta di accompagnare gli amichetti del figlio ad una festa, non lo sappiamo, ma certo insomma a quel paese le norme di sicurezza stradale. Comunque la donna alla guida è stata chiaramente sanzionata dalla polizia e sono stati convocati i genitori dei ragazzini, tutti tra i 7 e 14 anni.

0: Paolo Nutini, che meraviglia, dal 2007. Ragazzi, è ufficiale, ne possiamo parlare ampiamente, lo faremo, e so che in tanti siete strafelici perché parte ufficialmente il Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Prima tappa a Torino, il 29 e il 30 maggio a Piazza Castello. Ci saranno con noi tantissimi artisti: Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Serena Brancale, Levante, Delia, Ermal Meta, Clara, Fra Quintale, tantissimi artisti, ragazzi, veramente tanti, dito nella piaga, veramente tanti artisti. Ma potete già andare sul nostro sito, su kisskiss.it, per prenotare il vostro biglietto parterre gratuito per lo show del 30 maggio in Piazza Castello a Torino.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ancora.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

siamo strade. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

Night con Forte, lo sapete, vi voglio bene, anzi vi vogliono bene i Paz, ma adesso è stato bello, ci rivediamo domani, anzi ci risentiamo domani, come sempre dalle 12 alle 14. Giova, già sai quello che devi fare, chiudi tutto, la bottega con soli prodotti artigianali riapre domani. Grazie a tutti voi per essere stati con me, grazie a Giovanni Imperatore, grazie a Graziella e Graziosa, ma vi lascio con un history kiss bellissimo, i Ten Sharp con You dal 1991. Ci sono adesso Marco e Raffa anche al 158 del digitale terrestre, e come sempre da Marta, chi schissa a tutti, ciao!

0: come se avesse vinto all'Eurovision.
1: Saremo you and I, no, però forever.
0: Insieme legati per la vita. No, però ha vinto la Bulgaria. Facciamo i complimenti appunto a
1: Bangaranga, Tangaranga, Tangaranga.
0: Però quando ho sentito Bangaranga, Bangaranga, io ho pensato subito al Bunga Bunga, Bunga Bunga. Cioè, non so se anche a voi ha fatto questo effetto. Era meglio San Da Vinci.
1: Io vedevo lei. Forse lei è più da Bunga Bunga. Bunga Bunga. Buona, brava, sì.
0: Anche quella della Germania.
1: A proposito di Bunga Bunga,

0: Off, buon lunedì, il Kiss Kiss Way è alle porte, il tour di Radio Kiss Kiss. Preparatevi perché da settimana prossima arriveremo a Torino. Quando arriviamo a Torino, Marco?
1: Venerdì e sabato, 29 e 30 maggio.
0: Quindi il 30 ci sarà lo show, il 29 esatto. Invece c'è il villaggio dove giocheremo, dove ci sarà la possibilità di vincere i biglietti gratuiti. E a proposito di biglietti, sì, abbiamo suonato Serena Brancale, Levante e Delia con Al Mio Paese, perché loro faranno parte del Kiss Kiss Way. E se volete venire alla tappa di Torino, come si fa per avere i biglietti? Molti ce l'hanno scritto.
1: Il nostro sito kisskiss.it, prenotate il vostro biglietto parterre gratuito, appunto. Lo show si terrà sabato 30 maggio, quindi manca veramente pochissimo, a Torino, a Piazza Castello. I posti sono limitati, l'ingresso è gratuito per il nostro tour. Dicevamo, ci sono la Brancale, Levante e Delia proprio a questa tappa, non solo.
0: Io ho letto anche Dito nella Piaga.
1: Ci sarà Gabbani, Paolo Aiezzi, sì. Ci sarà El Malmeta, sì. Tanti altri li potete scoprire appunto sul nostro sito. Prenotatevi, affrettatevi, perché dobbiamo riempire Piazza Castello a Torino.
0: Fatelo, amici, è gratuito, così ci incontriamo a Piazza Castello proprio come l'anno scorso.
1: Bellissimo.
0: Abbiamo detto 29 e 30 a Torino.
1: Bravissimo. Il 29 si fa il villaggio, le attività, animazione, DJ set. Stiamo un po' insieme, ci conosciamo.

0: kisskiss.it e poi è facilissimo, cliccate, vedete. Cioè appena scrivete kisskiss.it la prima cosa che compare è proprio il Kiss Kiss Way.
1: Kiss Kiss Way che è il nostro tour. Dai, iniziamo Daily Kiss. Ciao a tutti, noi siamo Marco e Raf. Buon lunedì.

0: De Angelis ha espresso una forte passione per le pulizie, ha dichiarato di essere pazza dell'ordine, di adorare chi svolge questo mestiere, che chi fa le pulizie, gli addetti alle pulizie, non so se avete letto l'articolo dove lei parla degli addetti alle pulizie, per lei gli addetti alle pulizie sono all'apice della catena sociale.
1: Addirittura proprio una passione per il bagno, ha detto lei proprio adora pulire il bagno, addirittura le parti più incrostate ci va con lo spazzolino.
0: Ma chi si fa cagare il bagno, quindi potrebbe venire, mamma mia.
1: Io non avevo idea che ci fosse...
0: Sarebbe il suo guilty pleasure.
1: Non avevo idea ci fosse qualcuno che avesse proprio, non dico la passione, ma quantomeno, sai, quella voglia di pulire i bagni addirittura con lo spazio, cioè ha proprio uno spazzolino da denti dedicato. Non lo so se anche qualcuno di voi è così preciso nel pulire il water o comunque i dettagli con lo spazzolino.
0: Io se avessi uno spazzolino da denti per il water sicuramente inviterei a casa magari qualche amico e direi vuoi venire a dormire da me, ti qua sta lo spazzolino.
1: O anche lo spazzolino.
2: Ma che schifo.
0: Esattamente.
1: Devo dire che tra le pulizie, cioè tra le faccende domestiche, quella di pulire il bagno è proprio una delle cose che più scoccia fare gli italiani. In realtà c'è una statistica, dopo la analizziamo insieme, perché devo dire, se ci pensi, tra le varie faccende domestiche, il bagno è più palloso pulirlo.
0: Beh, mettiamoci anche fare i piatti, fare la cucina. Noi abbiamo Nicola, il nostro amico, che odia, proprio non riesce a fare le faccende domestiche, non riesce niente lui a pulire per terra. Che cosa fa? C'ha il robottino, oppure c'ha Simona che sfrutta la nostra amica che ama, ha proprio una passione per le faccende domestiche.
1: Un po' come l'attrice Matilda De Angelis di cui stiamo parlando. Quindi in realtà la domanda di oggi in Daily Kiss è proprio questa, cioè la faccenda domestica che proprio vi scoccia fare, che non sopportate, che non vorreste fare per nessun motivo, che magari proprio non fate.
0: 347 490 0042, messaggi scritti o note vocali, va bene qualsiasi cosa. Fra Quintale con Aranciata, prima ancora Mick con Fabulous e poi leggiamo i messaggi.

0: Allora ragazzi, rivelo anch'io la mia passione.
1: Vai.
0: Adoro anch'io pulire.
1: Sì.
0: Soprattutto dà una grande soddisfazione, come dice mio figlio, che soddisfacenza quando pulisci il bagno.
1: Che soddisfacenza.
0: E sì, utilizzo anch'io un vecchio spazzolino da denti per spazzolare intorno alle,
1: quindi,
0: diciamo, le parti più piccole.
1: Ah, quindi è vera sta cosa, no? Perché prima parlavamo di Matilda De Angelis, che ha rilasciato un'intervista, ha detto che lei ha proprio una passione per pulire il bagno. Abbiamo detto, Raffi, ne dobbiamo parlare alla radio assolutamente.
2: C'è chi lo fa, c'è chi lo fa.
1: Addirittura per scrostare utilizza spazzolini da denti come questa nostra ascoltatrice, quindi sì, c'è veramente qualcuno che lo fa anche oltre Matilda De Angelis.
2: E allora la puntata di oggi è dedicata alle attività che fate a casa, che proprio non sopportate fare, faccende domestiche che non sopportate.
3: Mamma mia, io ragazzi odio profondamente spolverare, cioè spolverare oggetti, cose, mobili. Mamma mia, odio profondo.
2: Ti dico,
3: tutto
2: però
3: il resto va benissimo.
2: Odio profondo tra spolverare, però io tra spolverare e fare il letto preferisco tutta la vita spolverare,
1: non
2: perché
1: scherzare.
2: Quantomeno mentre spolvero magari ritrovo oggetti, ritrovo cose. Invece fare il letto è sempre quella cosa,
1: allora,
2: statistica.
1: Si spolvera solo quando si accumula polvere, non sempre. Il letto invece sempre, io proprio non esco dalla mia stanza, da casa, se non ho rifatto il letto, ma proprio perché l'idea di tornare e guardare il letto sfatto mi dà un fastidio.
2: Invece a me mi rende una persona migliore, cioè dico, sono proprio bravo a essere pigro.
3: La faccenda di casa che odio fare,
2: qual è?
3: Soprattutto d'estate, è stirare, non lo sopporto.
2: D'estate no, cioè fa parte dei 7 peccati capitali, capito? Stirare
1: parlando,
2: in estate, mamma mia.
1: Parlando con un nostro amico, Fabio, lui mi ha detto che in realtà non tutti sanno stirare bene le camicie. È una cosa a cui non avevo mai pensato. Ha detto, le camicie, ci sono vari metodi per stirare le camicie, che è la cosa più difficile da stirare, se ci pensi. La maglietta viene, la camicia invece c'è una certa cosa. Quindi, secondo me, bisogna fare anche la differenza sul cosa stirare. Lenzuola, magliette,
2: come stirare?
1: Pantaloni.
4: Ciao, Mark e Raff. A me la faccenda domestica che mi scoccia più di tutto è passare l'aspirapolvere. Lo detesto, mi fa impazzire ogni volta.
2: E quindi non lo fai? Eviti.
1: Lo evita del tutto, anzi, non è che lo evita, non ci pensa proprio.
2: Tanto con l'estate fare le faccende domestiche è
1: pesante,
2: davvero difficile.
1: Certo.
2: E a proposito di estate, l'estate oramai è alle porte e cresce la mia voglia di partire.
1: Io prenoto ora con Costa.
2: Anche io con la formula cambia gratis. Se scelgo una crociera nel Mediterraneo entro il 3 giugno, posso modificare data o meta fino a 31 giorni prima di partire.
1: E in più ti permette di avere assistenza dedicata, gestione imprevisti e zero stress.
2: Costa, zero pensieri, solo il piacere della vacanza.

0: Torino. Si parte da qui. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Serena Brancale, Levante, Delia, Ermal Meta e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 30 maggio in Piazza Castello. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss, Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
4: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
5: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99€. Scopri di più su conad.it.
7: Kiss, kiss. Donut a 1€? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
8: Kiss, kiss. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Yes, yes.
12: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
13: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: Seresto, allaccia la libertà!
6: Kiss, kiss.
14: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Kiss, kiss.
15: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
16: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
15: E il signor Alessandro Volta?
17: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
15: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio. Tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12 per 80 grammi ondina, a 7,99€.
18: La spesa intelligente!
0: Kiss Kiss! La musica più bella! La musica.

0: L'estate sta arrivando, lo capiamo dalla musica, quella di Radio Kiss Kiss con il nuovo pezzo di Bob Sinclair che si chiama I Can't Wait. Andiamo subito al telefono.
1: Sì.
0: Da Francesco, sì, che ci vuole raccontare qual è quella faccenda domestica che proprio non sopporta fare. Pronto?
2: Pronto. Ciao ragazzi.
1: Ciao, ciao Francesco. Grande. Ciao. Benvenuto su Radio Kiss Kiss. Dici un po', Fra.
2: No, ma più che altro non è che qualcosa che non piace a me fare, è qualcosa che fa mia moglie. In poche parole, quando passa lei il weekend, passa l'uragano, io le mie cose che sono molto ordinato non le trovo più.
1: Ah, un classico, è quello che deve un classico. Guarda, è un classico che succede. Dove hai messo, faccio per dire, le mutande? Nel cassetto. Tu vai a vedere nel cassetto e non le trovi. Viene lei e le trova.
0: Noi ti possiamo capire, nel senso, perché le nostre mamme facevano questo. Quando, cioè almeno io quando vivevo con mia madre, mia mamma, magari io lasciavo un calzino sopra la sedia e mia mamma prendeva il calzino e lo metteva in un'altra parte e dicevo perché lo hai
1: per te quello è ordine, invece non è ordine. Francesco, tu sei un tipo che lascia le cose in giro a casa tua?
2: Ma no, no, io sono molto ordinato e per questo quando poi le chiedo ma quel mio caricatore non lo so dov'è, ma l'hai fatto sparire tu, dov'è adesso? Io non posso stare senza caricatore, quindi io sono ordinatissimo e le mie cose
0: e allora,
2: ma le voglio toccare.
0: Francesco, è normale che se la tua lei, tua moglie ti sposta le cose ti sposta anche i...
1: perfetto,
0: ti innervosisci, ti viene voglia di mandarla.
2: Ma alla fine non lo fai mai alla fine.
1: Scusa. Va bene, c'hai le cose in giro col tuo ordine, per lei ovviamente no. Io, se posso suggerirti, ho messo una regola, cioè le cose sempre nello stesso posto. Le vuoi riordinare? Perfetto, ma sempre
2: grande,
1: nello stesso
2: posto. Come quello vorrei, il telecomando allo stesso posto.
1: Bravissimo.
2: Sempre le chiavi allo stesso posto. Allo stesso
1: sei un grande. Ciao Francesco, grazie per averci raccontato.
2: Ciao,
1: ciao, ciao. Sei un grande.
2: Ciao.
1: Ciao.

0: cessi, fatemi lavare 20 cessi, non mi fate mai lavare i piatti.
1: Bene così! Vedi una preferenza. Guarda, cosa lavare e cosa no.
2: Io avrei detto fatemi lavare 20 piatti piuttosto che un cesso, nel senso che vedi, lei si diverte, preferisce lavare i gabinetti piuttosto che lavare i piatti. Ecco.
1: Com'è che si dice? Dove c'è gusto non c'è perdenza.
2: Però c'è da dire una cosa, no? Che se tu non lavi in cucina, quindi non fai i piatti, le posate, eccetera, eccetera, eccetera, comunque c'è la lavastoviglie. Quindi tu con la lavastoviglie fai una cosa bella veloce. Invece per il bagno non esiste una lavastoviglie per pulire il gabinetto.
1: Un lavastobagno.
3: Io più di tutto odio pulire la doccia e il forno. Poi il resto, vabbè.
2: Ma perché? La doccia si pulisce?
1: Certo, scusami, se no si incrosta. Per pazienza.
2: Ragazzi, non ho mai pulito la doccia io nella mia.
1: Scusami.
2: Faccio una maglia di faccio due docce al giorno. Shampoo, per esempio, ne faccio due a settimana. No?
1: Ok.
2: Però la doccia non l'ho mai pulita.
1: Mai.
4: Ma che schifo.
2: Mai.
1: Scusa, non ti sei mai messo lì con...
2: No,
1: come
2: no.
1: Si tipo il lavavetri, sai, quello delle auto?
2: No.
1: Ah, mai?
2: No.
1: È un po' incrostata la tua doccia.
2: Chi è?
5: Buongiorno, ragazzi. No. Il cambio. Questo benedetto cambio.
1: Cambio di stagione.
5: Invernale.
1: Hai ragione.
5: Togli maglioni, sì, sì, sì. Metti i maglioni. Poi fa freddo, poi piove, poi no, aspetta, prendi le magliette a maniche
1: Metti.
5: Raga, è proprio un odio, allora, proprio... Mamma mia,
1: è esagerato,
2: non è più togli la cera, metti la cera.
1: Stavo per dirlo, esatto, ma metti i maglioni, leva i maglioni, perché è vero, le faccende domestiche che proprio vi scoccia fare, ma anche attività.

0: con le canzoni, con l'intelligenza artificiale. Oggi abbiamo toccato due miti della musica italiana. Vediamo che cosa ne uscirà fuori veramente tra pochissimo.
1: Va bene così.
0: Ecco qua, sta cercando di imitare, ma non fare troppi spoiler.
2: Intanto novità musicale, nuovo pezzo delle bambole di Pezza su Radio Kiss Kiss, si chiama Porno.

0: È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
0: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
2: Kiss Kiss. Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Yes, yes.
3: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
4: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Yes, yes.

0: Italia.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
3: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
4: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: E ci siamo chiesti,
1: sì,
0: ma se Vita Spericolata fosse stata cantata da Ligabue, sarebbe comunque stata una hit?
1: Ora, ovviamente non potevamo farla cantare al vero Ligabue, e quindi abbiamo preso un pezzo trovato su YouTube, la fonte è proprio AI Canzoni Italiane, dove la voce di Ligabue fatta con l'AI canta la grande hit che tutti noi conosciamo, Vita Spericolata di Vasco.
0: E allora 347-490-0042, promossa oppure bocciata questa versione, Vita Spericolata è di Vasco Rossi?
1: Eh certo.
0: Ma la annunciamo con l'intelligenza artificiale. Luciano Ligabue con Vita Spericolata.
2: Voglio la vita

0: per me bocciata. Francesca ce lo scrive.
1: Voglio una vita esagerata, voglio una vita come Steve McQueen.
0: Bocciata meglio Vasco, non c'è storia, Nico.
1: Voglio una vita

0: Fa strano, scusa Marco, sentire Luciano Ligabue che canta Vita Spericolata.
1: Lo voglio dire perché ha acceso da poco Radio Kiss Kiss o Kiss Kiss TV su 158, è la versione AI, e Simone, un nostro ascoltatore, ci ha scritto è la versione del cugino ubriaco di Ligabue.
2: Ci sta, questa versione mi piace, grazie. È approvata.
1: Grazie. Bene, bene, c'è chi la approva perché magari è grande fan di Liga, oppure magari un po' meno proprio perché è grande fan di Liga e quindi dice su questo pezzo non ci sta.
0: Lo sapete, voi con questo format siete i giudici, quindi ci dite se è promosso o bocciata, noi ve la facciamo ascoltare alla radio e poi scegliete voi.
3: Togliete questa canzone, ecco. State facendo uccidere un mito, bocciato. Vita Spericolata può essere solo di Vasco Rossi.
1: Ok, beh, certo, noi
0: penso
1: abbiamo...
0: che lei sia fan di Vasco Rossi.
1: Penso proprio di sì, l'abbiamo fregata all'intelligenza artificiale, qualcuno ha detto togliete l'AI all'intelligenza artificiale di Ligabue, perché il vino in questo caso non ha fatto un buon effetto.
4: Ma sembra Vasco Rossi col raffreddore.
1: Anche, oddio, è vero, non ci avevo pensato.
0: Cos'è Ligabue appena svegliato? Ci scrive Alberto, dice bocciata, non ha personalità. Mi sanguinano le orecchie anche, ho letto.
5: Per me è promossa. Francesco Serramanna, Cagliari.
1: Bene Francesco, devo dire stanno arrivando anche tantissimi altri messaggi, sapete il nostro format con la musica applicata all'intelligenza artificiale e viceversa lo facciamo ogni lunedì a partire dalle 14.45.
0: Quindi mi sembra di capire che oggi Luciano Ligabue che canta Vita Spericolata è stato

0: estate è dedicata alle faccende domestiche, non solo alle attività che si fanno a casa, che proprio non sopportate. Intanto torniamo indietro nel tempo, perché finisce la prima ora con un pezzo del 1998.
1: Perché dopo una grande canzone, no? Vita spericolata, anche se cantata da Laida Ligabue, noi adesso mettiamo una grande canzone della fine degli anni 90 che parla proprio di una figura femminile descritta come affascinante, misteriosa, ma anche irraggiungibile.
0: Ah, bellissima, mi sono innamorato. Esatto. I Blondie su Radio Kiss Kiss, il pezzo è Maria.

0: 1998, i Blondi con Maria, finisce la prima ora di Daddy Kiss. Ma inizia subito la seconda, fino alle 16, buon pomeriggio da Marco Raff, da Anna Chiara Manzino, da Gioschi. Ma il cambio di stagione vale come attività casalinga, come sì, faccenda domestica?
1: No, diciamo, vale come attività casalinga, anche non molto amata.
0: Tu l'hai fatto?
1: Io non lo faccio perché c'ho un unico armadio con la roba già dentro.
0: C'hai tua mamma, quella è la tua fortuna.
1: Sì, tra le altre cose.
0: Poi tua mamma che ama fare le faccende domestiche, ama cucinare, ama fare tutto quello che ci può fare in casa.
1: La saluto, ciao mamma. Siamo partiti dalla notizia di Matilda De Angelis invece, che adora pulire il bagno, e da qui invece ci siamo chiesti: ma anche gli italiani adorano pulire?

0: odio pure io pulire le mattonelle della doccia con lo spazzolino da denti, perché la fuga si pulisce solo in quel modo perché è troppo stretta.
1: Ma io non sapevo che esistesse, ecco. Sapevo che esistesse uno spazzolino da denti per poi pulire magari il bagno, per poi pulire non lo so, la polvere.
2: I più attenti ce l'hanno, come l'attrice Matilde De Angelis, che ha detto proprio adoro pulire il bagno e in particolare i dettagli, e quindi utilizzo proprio uno spazzolino da denti. In realtà è il contrario della maggior parte degli italiani, perché secondo invece questa statistica dice che il 70% delle persone eviterebbe volentieri di pulire il proprio WC o comunque il proprio bagno di casa.
1: C'è scritto anche che l'80% degli uomini apprezza guardare la partita
2: sì, e non
1: fare faccende domestiche.
2: E non vuole no, questo non c'è scritto.
1: Lo aggiungo io allora.
2: In realtà ho la top 3 delle faccende in generale italiane meno proprio che piacciono al pubblico in generale, alle persone. Terzo posto, pulire il forno. Pare essere una di quelle cose
1: che il forno si pulisce.
2: Anche quello con lo spazzolino da denti, forse, per i dettagli. Pulire i vetri al secondo posto, una cosa che tu non fai, neanche quelli della doccia, come hai detto prima.
1: Non ce l'ho, non ce l'ho.
2: Esatto. E stirare pare veramente essere la cosa peggiore, se possiamo definirla così, tra le varie cose da fare in casa come attività o in questo caso faccenda domestica.
1: Tu pensa che l'altro giorno ho letto una cosa su David Beckham che diceva che quando tutti vanno a dormire, quindi in piena notte, lui improvvisamente si alza e inizia a pulire la cucina,
2: inizia
1: a tagliare lo stoppino delle candele.
2: Sì, perché il giorno dopo non vuole vedere disordine.
1: Pulisce i bicchieri.
2: Noi precisi facciamo così.

0: Che lui sia un padre e potrebbe rispecchiare tantissimi papà che ascoltano Radio Kiss Kiss, perché proprio non sopporta di... Cosa non sopporti fare a casa, Paolo? Pronto?
1: Ciao ragazzi, ciao. Buon pomeriggio.
2: Grande Paolo.
1: Kiss a tutti.
2: Kiss a te. Dici un po', Paolo.
1: Ragazzi, la cosa più distruttibile del mondo, ragazzi, quella cioè? Che dà fastidio a tutti, sistemare i giocattoli delle bimbe, ragazzi.
0: No, io perciò non voglio essere papà.
2: No, aspetta, aspetta, Paolo.
0: L'idea di sistemare i giocattoli delle bambine, come fai?
2: Paolo, dimmi.
1: Ragazzi,
2: di più.
1: Io ho due bimbe, una di 5 e una di 1 anno.
2: Ah,
1: la,
2: okay.
1: Quella di 5 è la creatina.
2: È la creativa?
1: Che fa gli
0: è la cretina, non ho
2: capito. No, la creativa.
1: Creativa.
0: Ah, scusami.
1: Quella che fa gli art attack, quella che taglia carta.
2: Sì,
1: taglia,
2: questo è buono però.
1: Taglia, sì, sicuramente.
0: Quella di 1 anno caga e mangia, immagino.
2: Penso di sì.
1: E caga anche qualche altra cosa.
0: Un padre deluso, un padre che non ce la fa più.
2: Scusami Paolo, ma per esempio, no, quella di 5, perché quella di 1 no, ma quella di 5 non le ha insegnato il metodo prima si gioca, poi si mette a posto?
1: Il problema, ragazzi, che le orecchie da un lato entra e dall'altro esce.
0: Omertà, cioè la figlia omertosa, ho capito.
1: Direi proprio di sì.
2: Però
1: ragazzi,
2: ce l'hai creativa, oh, mai dire mai che in casa c'hai una futura Leonardo da Vinci, che ne sai?
1: Magari
2: sì.
0: O Giovanni Mucciaccia, attenzione.
2: Vabbè, anche in quel caso, certo.
1: Non
2: sì.
1: si disprezza nemmeno il Mucciaccia,
2: assolutamente, noi siamo grandi fan suoi. Va bene, Paolo, grazie per avercelo raccontato e secondo me all'ascolto ci saranno altri papà che si sono immedesimati in queste tue parole.
0: Papà e mamme.
1: Forza e coraggio, papà, forza e coraggio.
2: Ciao Paolo, un abbraccio.
1: Ciao, ragazzi.
0: Dove sono? Voglio sapere dove sono, chi schissa a te, dove sono i papà esauriti, le mamme esaurite.

0: Maledetto, maledetto che?
1: Maledetto me!
0: Che è la nuova di Fulminacci su Radio Kiss Kiss. Maledetto me, il titolo che secondo me è azzeccatissimo anche per i commenti rispetto che sono arrivati alla telefonata di prima, che c'era un papà che ha detto: come attività casalinghe o in generale in casa o faccende domestiche, a me proprio quella che non piace fare è mettere a posto la camera delle mie figlie, in particolare sistemare i giocattoli.
2: E infatti c'è un altro padre che decide di partecipare al programma di oggi, che dice: sono papà di un bimbo di 2 anni e mezzo con più di 50 macchinine, 10 palloni e non so quanti attrezzi da lavoro giocattolo.
0: Ecco qua.
2: Tutti da sistemare a fine giornata. Non ce la faccio più. Kiss Kiss a tutti. Ti siamo vicini, caro papà. Ma non ti preoccupare, tuo figlio tranquillamente crescerà e vedrai che anziché giocare con le macchinine inizierà a giocare con le ragazze.
0: Vabbè, quella è un'altra
2: storia. Oppure gli piaceranno gli uomini e giocherà con i ragazzi.
0: Certo, sì, nel senso buono. Giocare nel senso buono. Sai che gli inglesi utilizzano play per un sacco di cose come verbo giocare, quindi nel senso buono del verbo e del termine. Oggi in generale però vi abbiamo chiesto un'attività proprio a casa o una faccenda domestica che proprio non vi piace fare, in contrapposizione al fatto invece che l'attrice Matilda De Angelis ha detto che adora pulire il bagno.
3: Ragazzi, io odio lavare a terra, perché forse non ho trovato la mia combo perfetta, ma vengono sempre le righe a terra. Righe. Odio.
2: Ti posso dare un consiglio? Scarica l'applicazione di Radio Kiss Kiss, fai una cosa, musica più bella, provi a pulire e vedrai che forse pulisci meglio.
4: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
4: Io cosa non sopporto? Fare la spesa e fare da mangiare, perché accontentarli tutti non è facile. Siamo in 4, chi vuole quello, chi vuole quell'altro. Io odio fare la spesa e fare da mangiare.
2: Ciao spesa, mamma esaurita.
0: E fare da mangiare. Per esempio invece Raff, pochissime persone ci hanno detto fare la lavatrice, proprio perché in realtà secondo sempre questa statistica è considerato una cosa abbastanza rilassante. Cioè un lavoro domestico.
2: Cosa?
0: Fare la lavatrice è considerato essere un lavoro abbastanza rilassante in casa. Il motivo è psicologico, perché la lavatrice fa tutto al posto tuo, tu devi solo inserire dentro i vestiti o
2: come robot, come robot
0: le cose da lavare.
2: C'è questa mamma che ci sta guardando in televisione, ci ha mandato ora la foto con il bambino anche che ci sta guardando in questo momento.
0: Sì.
2: Ma penso che non sia esaurita questa mamma. Dice che è esaurita, presente, però la vedo con i piedi
0: la salutiamo
2: al divano.
0: Sì.

0: ma vai a quel paese. Questa volta ci vado volentieri con Serena Brancale, Levante e Delia al mio paese. Allora, caro Ciro.
1: Sì, dica, eccolo.
0: No, perché prima abbiamo parlato di truffatori, ma in realtà, a proposito di piccole trasgressioni e anche di piccoli furtarelli, c'è un'indagine di Confcommercio che...
1: Ragazzi, cioè, nel 2025 sono stati fatti per dei furti all'interno dei vari esercizi commerciali per ben 41 miliardi di euro.
0: Attenzione, che già la cifra è da capogiro, ma in realtà il dato che poi fa anche tanto riflettere è il fatto che è in aumento rispetto all'anno precedente. Cioè abbiamo una percentuale maggiore di furti all'interno degli esercizi commerciali.
1: Ma ragazzi, stiamo scherzando?
0: Siamo migliorati.
1: Siamo migliorati, siamo quando uno si impegna nel lavoro è fortissimo.
0: Certo, però dai ragazzi, davvero. C'è anche
1: chiedimi,
0: una
1: qual è il reparto, diciamo, più taccheggiato soprattutto?
0: Sono curioso di sapere.
1: Incredibile, vado a vedere.
0: Ok, allora non lo sai, non te lo fai perché lo potevo leggere anch'io. Allora ci abbiamo
1: soprattutto prodotti, profumi, cosmetici, prodotti per l'igiene personale, insomma, che comunque sono quei prodotti che sono piccolini e anche molto costosi.
0: È vero.
1: E se tu ci pensi, un profumo può costare 150 euro pure di più.
0: Insomma, ci sono
1: almeno sappiamo che i ladri sono profumati, dicono. E si fanno anche il bidet.
0: Ma chi sono i ladri? È come gli altri Pasquale siamo noi, i ladri siamo noi del popolo.
1: Poi, attenzione, abbiamo anche accessori di moda come borse, gioielli e occhiali.
0: Sì.
1: Piccola elettronica con batterie e accessori tecnologici. Ma pure nei supermercati, purtroppo.
0: Si ruba maledetto.
1: Addirittura la pasta, ragazzi. Pasta, ragazzi, farine, caffè, tonno.
0: E che sono sempre quei pacchettini che hanno il loro prezzo e tu... Poi la carne in scatola, porca miseria. Seria, costa un sacco di soldi.
1: Ma è aumentato tantissimo,
0: No, infatti sì. Ma io non so con quale cuore si possa fare una cosa del genere. Cioè, io l'idea di varcare i... come si chiamano? I sensori antitaccheggio.
1: Io a volte ho la paura addirittura di varcarli, anche se ho pagato.
0: Ma certo.
1: Dico, questa qualcosa si è dimenticata e faccio una figura.
0: Ma dopo una piccola nota di riflessione la facciamo sul fatto che molto spesso ci capita di andare in dei negozi con le buste magari di un altro negozio, suona tutto, ma tu hai pagato.
1: Sì.
0: E lo diciamo tra poco nei corrieri
1: di Kiss. Ancora tra poco.

0: passi la maglia prima che io accenda le telecamere.
1: Perché... volevo farti vedere il colore della mia aureola.
0: La tua aureola e poi anche la lanetta nell'ombelico. Allora, signori, fermi.
2: Ma hai visto che cosa è successo?
0: Che cosa?
2: Ma sul lago di Como.
0: Sul lago,
2: lago di Como si rivolge
0: su quel ramo.
2: È successo che durante un matrimonio.
0: Prima.
2: Prima di un matrimonio, una sposa.
0: Perché
2: ha lasciato l'abito da sposa nell'autovettaura.
0: Scusa, è andata a sposarsi senza indossare l'abito?
2: No, perché stava dentro alla macchina. Era una turista, si doveva sposare
0: era una
2: lì.
0: Del New Jersey.
2: Il New Jersey per fare allora.
0: E l'abito orrore. Era di che tessuto?
2: Di Jersey.
0: Ok. E quindi che è successo?
2: E quindi niente, praticamente dei ladri hanno rubato la macchina.
0: Sì.
2: Rubato la macchina, hanno rubato pure
0: l'abito. Tutto il vestito. E quindi lei non si è sposata più?
2: No,
0: è vero, si è sposata invece.
2: Si è sposata
0: perché poi prontamente le forze dell'ordine hanno recuperato il vestito, le valigie, tutto. Finalmente si è sposata. Con tanto di foto anche con le forze dell'ordine. Auguri agli sposi, lo possiamo dire?
2: Sì.
0: Non lo volevi dire?
2: Vabbè, auguri.
0: Accentri qualcosa con questo furto.
2: Non mi hanno chiamato.

0: La dolcezza del roscio Ed Sheeran su Radio Kiss. Novità!
1: Novità, ragazzi, abbiamo i pinguini tattici nucleari.
0: Devo dire, allora, a parte che loro sono sempre una garanzia, quando ho visto il titolo mi sono sentito un po' in difficoltà, perché è un po' particolato.
1: Perché fa, scusa, sorry, scusa, lo sento.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Convenienza? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99€. Scopri di più su conad.it.
3: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale!
4: Puoi provare Meclon!
3: Come?
4: Meclon! L'ho comprato in farmacia!
3: Aspetta, come si chiama?
4: Meclon!
5: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
6: Kiss, kiss.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: Kiss, kiss.
9: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Ulla la la la! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
10: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.

0: Relax. Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
1: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
2: Kiss, kiss. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
0: Kiss, kiss.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Seresto allaccia la libertà!
0: Kiss, kiss.
8: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
0: Kiss, kiss.
9: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
10: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
9: Kiss Kiss. So-

0: So Easy to Fall in Love con Olivia Dean su Radio Kiss Kiss.
1: Il messaggio cantato.
2: Attenzione, andiamo a leggere il messaggio cantato di oggi. Che ore sono?
0: Sono esattamente le 18.47, ce l'ha inviato Fabrizio.
2: Importante, importante dire, sono quasi le 7:15. Sì. Ricordiamoli questi orari perché la gente dice cazzo.
0: Ma infatti allora, sì, ma non capisco.
2: Allora, amore della mamma, dice la mamma. Ti scrivo senza polemica,
0: addirittura.
2: Ma volevo sapere se i miei contenitori fanno parte della tua dote ormai. O esiste un piano di rientro. Perché tra quello del ragù, quello delle polpette, quello della parmigiana e quello Tupperware buono che avevo dal 2009, a casa mia non c'è più niente. Io continuo a cucinarti cose con amore, ma a questo ritmo tra poco ti devo mandare la pasta direttamente nella federa del cuscino. Riportami quei benedetti contenitori, Manuela. Dio santo.
0: Dio santo.
2: E chiude così perché si è arrabbiato.
0: Ragazzi, le mamme tengono tanto ai figli, però forse
2: allora, da quando
0: di più
2: io vivo da solo comunque pure io sto riscontrando questa cosa dei contenitori, perché l'idea è una, l'idea è un'altra,
0: certo.
2: E poi li perdi.
0: E che poi sono preziosissimi. Ma vediamo quale preziosa canzone è venuta fuori da questo messaggio.
2: Sul volume, sul volume.

0: Dio santo!
1: Sì! Allora sono indeciso.
2: Ma ragazzi, ti rendi conto? Noi con queste canzoni dovevamo andare noi all'Eurovision.
1: Sono un po' indeciso se più da Eurovision o più da Zecchino d'Oro stile Tagliatelle di nonna Pina.
2: Comunque, mia, ma che ci
1: signori,
2: facciamo qua?
1: Se volete 347 490 0042 mandateci il vostro messaggio che diventa

0: domani dalle 16 alle 19. Intanto cosa succede adesso?
1: Succede che io vado a casa, devo cucinare, devo sistemare delle cose, okay. Poi non lo so voi.
0: No, però dicevo, chi è che ti accompagna a casa in musica e in allegria?
1: Rita Manson, portami a casa. Kiss kiss.
0: Ti prego, aggiungerei. Intanto grazie Pasquale Viola, grazie Lucilla, grazie Giovanni Imperatore, regia TV. Come sempre vi lasciamo con un history.
1: Sì.
0: E da Alfio

0: tanto, tanto, tanto più vecchio di me. 1963 erano i Beach Boys e tra poco le news.
1: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: Un saluto e bentrovati. La Casa Bianca ritiene la nuova proposta dell'Iran insufficiente, non rappresenta un miglioramento significativo per arrivare ad un accordo, lo riporta Axios citando un funzionario americano secondo il quale il rischio è quello di una ripresa della guerra. Secondo quanto si apprende, la proposta della Repubblica Islamica proponeva una tregua lunga e a più fasi, un'apertura graduale e sicura di Hormuz con un ruolo garantito per il Pakistan e l'Oman in caso di attriti, un lungo periodo di congelamento del suo programma nucleare anziché uno smantellamento completo. Sono 9 gli italiani intercettati nell'operazione IDF contro la Global Sumud Flottiglia al largo delle acque di Cipro. Abbiamo mandato un messaggio chiaro a Israele, devono fare in modo di rispettare le regole del diritto internazionale, ha detto il ministro degli esteri italiano, aggiungendo di aver chiesto a Tel Aviv il rilascio immediato dei nostri connazionali e di effettuare tutti i passi necessari per tutelare la loro incolumità. Cambiamo argomento sulla richiesta avanzata dall'Italia per allargare la clausola di salvaguardia già prevista per la difesa anche all'energia. Si continua a trattare, secondo quanto si apprende a Parigi da fonti MEF, a margine della prima giornata del G7 Finanze, nella quale il ministro dell'economia italiano Giorgetti ha incontrato tra gli altri ministri di Francia e Germania e il vicepresidente della commissione Dombrovskis. Nel frattempo una portavoce della commissione, rispondendo a Meloni, ha detto che l'Unione Europea continua a seguire da vicino gli sviluppi ed è pronta ad agire di conseguenza anche avvalendosi della flessibilità esistente. La cronaca, illegale di Salim El Kudri, l'uomo fermato per aver investito 7 persone a Modena, ha chiesto che il 31enne venga sottoposto ad una perizia psichiatrica, è la cosa più urgente, ha detto l'avvocato, non si è reso conto dell'accaduto. Spostata domani l'udienza di convalida per il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate. Sono stati assolti dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Siena perché il fatto non sussiste, i 2 giovani schermidori italiani imputati con rito abbreviato per violenza sessuale di gruppo ai danni di Fernanda Herrera, una schermitrice di origine messicana che gareggia con la nazionale uzbeka. I fatti contestati risalgono alla notte tra il 4 e il 5 agosto 2023 durante un raduno internazionale di scherma organizzato a Chianciano Terme. La procura aveva chiesto una condanna a 5 anni e 4 mesi di carcere. Saranno recuperati tra domani e dopodomani i corpi dei subitaliani individuati oggi nel terzo segmento della grotta a 50 metri di profondità alle Maldive. Nel frattempo la salma di Gianluca Benedetti, già recuperata, sarà rimpatriata entro stasera in Italia. Lo sport, ciclismo, Giro d'Italia, oggi riposo con il danese Vingegaard che grazie al successo a Corno alle Scale ha corso a 2 minuti e 24 secondi il distacco dalla maglia rosa e il portoghese Eulalio. Domani si riparte con un cronometro di 40 Reggio a Massa. Con questo abbiamo concluso, vi lascio in compagnia di Rita da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
0: E Rita è qui, grazie mille Cristina, grazie mille redazione. L'informazione su Radio Kiss Kiss torna domani mattina alle ore 7. Le 7 della sera, le 19 in punto del 18 maggio. Buon lunedì sera a tutti voi. Buona settimana con Portami a casa Kiss Kiss. Saluto i corrieri Alfio e Ciro che tornano domani alle 16. E sono prontissima, come sempre, ad accompagnarvi da ora e fino alle 21. E sarà un viaggio bello pieno. Musica, notizie, curiosità dal mondo e non sono sola. Con me in regia c'è Max Pennino che vi saluta. Ciò detto, andiamo con la musica più bella e accogliamo Sophie and the Giants, CeeLo Green e subito Samurai Jay.

Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella.

prima Samurai J Ossessione, poi Silo Green, Wiz Khalifa, Bright Lights, Bigger City ed infine Sophie and the Giants. Buon tardo pomeriggio, buon lunedì 18 maggio, inizia una nuova settimana e Portami a casa Kiss Kiss è qui per farvi compagnia in queste due ore del tardo pomeriggio che per molti di voi sono quelle del rientro a casa. Oggi 18 maggio si celebra la giornata internazionale dei musei, quindi è una giornata per ricordare quanta bellezza ci circonda e in Italia ne abbiamo tantissima. E la bellezza è una necessità per gli occhi e anche per la mente e anche per il cuore, lasciatemi dire. Dunque concedersi il tempo di osservare opere d'arte è sicuramente un regalo che facciamo sostanzialmente a noi stessi. Vi anticipo che più tardi parleremo proprio di musei, però in un modo che farà molto bene anche al vostro portafoglio e all'ambiente, poi scoprirete. Nelle prossime due ore sicuramente viaggeremo parecchio nel tempo, andremo indietro di 99 milioni di anni per scovare un segreto luminoso. Scenderemo anche negli abissi dell'Alaska per svelare un mistero dorato e voleremo anche a Città del Messico, un attimo proprio, però poi vi riporto indietro. Città del Messico per un live decisamente inaspettato.

Fino e mi farfalle nello stomaco qui su Radio Kiss Kiss, nella musica più bella nel nostro lunedì sera insieme. Lunedì sera e l'estate è alle porte e cresce sempre di più la mia voglia di partire. Io prenoto con Costa. Se scelgo una crociera nel Mediterraneo entro il 3 giugno con la formula cambia gratis, posso modificare data o meta fino a 31 giorni prima di partire. Una vacanza Costa garantisce assistenza dedicata, gestione e imprevisti e zero stress. Costa, zero pensieri, solo il piacere della vacanza.

0: arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
0: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
2: Kiss Kiss.
3: Alla ricerca della qualità.
4: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio. Serrate i carrelli.
3: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come i frullini Selex con gocce di cioccolato da 350 grammi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
4: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
1: Kiss Kiss.
5: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
6: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
1: Kiss Kiss.
7: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
8: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79€. Scopri di più su Conad.it.
10: Kiss Kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
11: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Una cittadina isolata.
1: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
0: Una terribile minaccia.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
0: Preparatevi per Il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Kiss.
0: Nen.
5: La senti?
0: Nen.
5: È la calma di chi conosce le sue bollette.
0: Nen.
5: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it.
6: Nen, gruppo A2A.
5: Kiss Kiss.
7: La musica più bella. La musica.